0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno bambini, buongiorno bambine. Sono Francesco Pellettieri e vi do il benvenuto all'appuntamento settimanale con la rivista Andersen. Il libro di oggi è Il mondo segreto delle ragnatele, scritto da Gian Beccaloni, illustrato da Niamasri Newmim e pubblicato dall'Ippocampo. È facile pensare che una ragnatela sia semplicemente la casa di un ragno. Ma se vi dicessi che non è proprio così? Che quei fili sottili sono in realtà uno strumento incredibilmente ingegnoso? Pagina dopo pagina, questo affascinante libro ci porta alla scoperta dei segreti dei ragni e delle loro incredibili costruzioni. Scopriamo anzitutto che non esiste una sola ragnatela, ma ce ne sono di tanti tipi diversi, ciascuno progettato per uno scopo preciso e realizzato con una tecnica unica. Alcune ragnatele sembrano merletti, altre cupole, altre ancora delle vere e proprie scale sospese nell'aria. Gian Beccaloni, esperta aracnologa, un'appassionata studiosa di ragni, ci mostra come ogni tela sia il risultato di scelte, di strategie e abilità sorprendenti. Dietro ogni filo c'è il progetto ingegnoso di un ragno al lavoro. Le illustrazioni accompagnano in questo viaggio fra le grandi pagine del libro e permettono di osservare da vicino dettagli che spesso sfuggono allo sguardo. Le ragnatele brillano sulle pagine e mostrano tutta la bellezza di queste straordinarie architetture naturali. Nelle pagine finali possiamo poi mettere alla prova tutto quello che abbiamo imparato, osservando ragni e ragnatele cercando di riconoscerli proprio come farebbe un vero aracnologo. Un modo divertente per scoprire quanto si è diventati esperti e per continuare l'avventura anche dopo aver chiuso il libro. Forse i ragni non diventeranno gli animali preferiti di tutti e a qualcuno continueranno a fare un po' paura, ma dopo aver letto questo libro sarà sicuramente difficile guardarli nello stesso modo. A voi il piacere di sfogliare Il mondo segreto delle ragnatele di Gian Beccaloni, illustrato da Niamasri Newmim e pubblicato dall'Ippocampo. Andersen vi augura buona lettura e vi dà appuntamento al prossimo lunedì con i libri di Rai Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Mister, sei sempre il numero uno.

0: Krud, l'alieno pacioccone farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono!
1: Ciao a tutti, bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Siete sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Armando Traverso e del solito farlocco alieno della galassia di nome Krud.
2: Niente, non ce la faccio.
1: Ciao Krud.
2: Buongiorno Armandino, Armandello bello.
1: Certo, per te è proprio impossibile riuscire a chiamarmi con il mio nome, eh?
2: E va bene, da oggi non ti chiamerò più Armandino, va bene?
1: Beh, sarebbe bello, sì, grazie.
2: Certo, niente più Armandino, ecco. Basta Armandino, sì. Dimentichiamo Armandino.
1: Krud!
2: Com'è bello prenderti in giro. E com'è bello essere diventato un alieno buono. Un alieno che non è più il cattivone di prima. Il terribile, orribile Krud.
1: Oh, che bella risata da cattivo, che bella, lo sai Krud, secondo me era molto meglio quando mi chiamavi Terricolo e volevi invadere la Terra, ma non prima di averla inquinata, distrutta. E come dicevi tu, averla resa una landa desolata. E adesso invece
2: devo scrivere una letterina alla mia fidanzatina.
1: No.
2: Sì.
1: No!
2: Sì.
1: Ma dai, non sì. Ci posso credere, Krud. Hai una fidanzatina. Ma davvero?
2: Sì.
1: Ma è una sorpresa bellissima. Ma perché ce lo hai tenuto nascosto sino ad ora?
2: Beh, perché io in realtà sono un timido. Sono tanto bravo ad esprimere le mie emozioni.
1: Vabbè, sai, questa è una cosa che capita spesso, eh. Non è sempre facile manifestare i propri sentimenti. Beh. Anzi, se te lo devo dire, guarda, a volte è una cosa anche difficile.
2: Ecco, appunto. Proprio per questo, ecco, vedi Armandino, io vorrei...
1: Sì?
2: Mi piacerebbe tanto...
1: Sì?
2: Che tu, insomma, mi aiutassi.
1: Ah.
2: Ecco, l'ho detto, mi aiutassi, dai. Sì.
1: Ho capito. Cioè, insomma, vorresti che io ti aiutassi ad esprimere i tuoi sentimenti per la tua fidanzatina. Ho capito bene?
2: Sì, Armandino, è così, proprio così.
1: Va bene, allora Krud, ci possiamo provare, ma ad una condizione: se l'accetterai ti aiuterò, altrimenti non se ne fa nulla.
2: Affare fatto. Ci sto, andata, ok, fatta. We have a deal, abbiamo un accordo.
1: Ma se non sai nemmeno qual è la condizione da accettare.
2: Qualunque sia, io lo accetto.
1: Ah, però, certo devi avere qualcosa di molto importante da comunicare alla tua fidanzatina, eh? Va bene, allora la mia condizione è semplice. Oggi, almeno per oggi, non mi chiamerai più Armandino, ma Armando. E inizierai subito.
2: Bene, Armandino.
1: No. No.
2: Armand...
1: Sì.
2: No.
1: No. No. No. Forza. Niente aiuto per la fidanzata, eh?
2: Armando!
1: Bravo, Krud. Ce l'hai fatta. Ce l'hai fatta. Allora, possiamo iniziare. Allora, in che cosa posso aiutarti?
2: Ecco, dovremmo scriverle una lettera. Una letterina.
1: Ma Krud, è bellissimo.
2: Per niente, per me è difficilissimo.
1: Ma dai, ma figurati, dai, proviamo. Allora, cosa vuoi scrivere alla tua fidanzatina?
2: Un momento.
1: Sì.
2: Mi devo preparare.
1: Certo.
2: Non posso iniziare subito così, su due piedi.
1: No, va bene.
2: E poi devo prendere qualcosa da scrivere, se no poi me lo scordo. Vado e torno, arrivo, ci metto un secondo solo, arrivo subito.
1: Ma avete capito? È emozionato. Ma questa poi non me la sarei mai aspettata. Krud che deve scrivere una letterina d'amore alla sua fidanzatina. Ma chissà come sarà poi. Che aspetto avrà? Sarà una crudina. Vabbè, quando torna glielo chiederemo.

0: sarcastica.
1: Siete sempre all'ascolto di Radio Kids in compagnia di Armando e dell'alieno farlocco Crude, che questa volta ci ha davvero sorpreso, perché innanzitutto abbiamo scoperto che ha una fidanzatina ed è

0: patto.
1: Ah.
0: E poi sei tu che ci rimetti. Sei tu che mi hai chiesto aiuto per scrivere la letterina d'amore alla tua fidanzatina.
1: Ma certo, è vero. Armando.
0: Bravo. Puoi migliorare. Senti, allora, pensavo che per aiutarti a scrivere, dovrei un pochino immaginare la tua fidanzatina. Verrebbe tutto più semplice. Ah. E quindi potresti intanto cominciare con dirmi come si chiama, ti va?
1: Va bene. Si chiama Les.
0: Les.
1: Vabbè,
0: mi aspettavo qualcosa di meglio, eh.
1: Les.
0: Però i nomi sono nomi e vanno rispettati.
1: Ma scusa, perché cosa c'è che non va in Les, eh?
0: No, niente, per carità, è solo che Crude, Cot, Les...
1: È un nome orribile, il peggiore che ci sia in tutta la galassia. Sei tu che da terricolo non riesci ad apprezzarlo.
0: Va bene. Allora, che cosa vorresti scrivere a Les?
1: Vorrei esprimerle tutti i miei sentimenti, dirle cosa provo per lei.
0: Va bene.
1: Le emozioni che mi suscita quando la vedo.
0: Sì.
1: Che non riesca a mangiare, a dormire se penso a lei.
0: Lo so,
1: insomma,
0: lo so.
1: Qualcosa che le faccia capire quanto la odio.
0: Come hai detto? Ho capito bene. Quanto la odi. Ma scusa, Crude, ma non era una letterina d'amore?
1: Esatto. L'amore su Cotto significa odiarsi, tirarsi qualche bel calcetto sulle caviglie quando si passeggia, fare sgambetto all'altro così che cada preferibilmente davanti.
0: Ma Crude, ma scusami, ma quindi non vuoi scriverle qualcosa tipo «Mia carissima Les, mi manchi moltissimo, quando ti penso il mio cuore si riempie di gioia e di luce».
1: Ma no, che schifo, è brutto, è il contrario.
0: Quindi bisognerebbe scrivere qualcosa tipo «Orribile Les». Non voglio vederti mai più. Quando ti penso, divento triste e melanconico. E il mio cuore si riempie di tenebre.
1: Sì, bravissimo Armandino. Anzi, Armando.
0: Oh.
1: Proprio così. Sei un grande. Io lo sapevo che tu avresti potuto aiutarmi.
0: Ma ti pare.
1: Dai, ho già scritto le prime righe. Andiamo avanti, dai.
0: Va bene.
1: Dai.
0: Ma tu guarda se l'alieno più farlocco della galassia dovevo incontrarlo proprio io.
1: Dai!
0: Allora... Mia odiata Les. Sei orribile. Quando ti vedo, mi volto dall'altra parte. La tua puzza è insopportabile. Va bene così?
1: Sì, bravo.
0: Per non dire dei tuoi capelli, che sembrano un cespuglio di spine.
1: Che schifo.
0: O del tuo orrendo sorriso, che rivela solo denti cariati.
1: Sei un genio.
0: Ma la cosa peggiore... è il tuo alito.
1: L'alito?
0: Les, tu sei la ragazza più brutta che ho mai incontrato.
1: Sei un genio.
0: Crude piange. Ottimo. Cioè ottimo. Non lo so. Forse tutto è andato storto. Per lui intendo.
2: Ma perché?
1: Perché?
0: Ciao Crude.
1: Armandino. Anzi, Armando.
0: Ecco. Che cosa è successo, Crude? Qualcosa è andato storto con Les?
1: Beh... all'inizio tutto ha funzionato a meraviglia.
0: Sì.
1: Le ho mandato la lettera e lei l'ha apprezzata tantissimo.
0: Ah, mi sembra ottimo. E poi?
1: E poi lei mi ha chiesto di andarla a trovare. E così
0: dai.
1: Ci siamo ritrovati insieme sul pianeta Cot. Lei, Les e io, Crude.
0: Sì, Crude, Les su Cot. Vabbè, e com'è andata?
1: Benissimo, mi ha subito rotto un vaso in testa.
0: Ah,
1: e poi
0: bello.
1: Mi ha dato un gran pugno sullo stomaco.
0: Oh, meraviglia.
1: Insomma, ci odiavamo felici sotto un'orribile luna verde marcio che si stava squagliando.
0: Ma che romantico.
1: Sì.
0: E poi che cosa è successo?
1: E poi voleva che io le dicessi qualche altra crudeltà, come
0: sì.
1: quelle che tu mi avevi scritto nella lettera.
0: Certo.
1: A quel punto io mi sono confuso,
0: no, perché...
1: balbettavo.
0: Ma dai.
1: E all'improvviso le ho detto...
0: Le hai detto?
1: Le ho detto che era bella.
0: Che era bella?
1: E che le volevo bene!
0: Ma Crude, vabbè, poi in realtà sulla Terra funziona così,
1: Ma non c'è pianeta Cot, no! Allora ha detto che anche lei mi voleva bene.
0: No.
1: No, e non è finita qui. Ha detto che presto mi verrà a trovare per stare insieme a me.
0: Ma scusa, non sei contento che venga a trovarti? È una cosa bella.
1: No, è orribile. Anzi, è bellissimo, che sarebbe poi tremendo. Scusa, lasciami solo col mio dolore, cioè la mia gioia. Perché io sto male,
0: povero
1: ma stando male, non male, io me la confondo.
0: Mi sembra davvero, davvero sempre più confuso. Forse sta diventando un po' terrestre, anzi terricolo, e quindi bene e male si confondono, perché ciò che è bene sulla terra è male su cotte. Insomma, mi sto

0: Confondendo anch'io. Beh, la cosa importante però adesso è aspettare che l'ES raggiunga Crude e vedremo così quello che succederà. Non perdiamocelo!
1: Tutto bene quel che finisce male. O tutto male quel che finisce bene. Beh, bene o male finisce.
2: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
3: Allora, forza, spingete questa torre.
4: Un attimo.
3: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
5: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
3: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
5: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Sono le truppe dell'angoscia che ci incontra ogni speranza lascia. Penetriamo nella testa della gente
3: e la riempiamo di sostanza ripugnante.
0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, per la sfuggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, per la sfuggia il nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge il nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: senza odore.
1: Niente odore? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
2: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
1: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
2: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Ciao a tutti bambini e bambini, un saluto radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
2: Ciao bellissimo.
0: Ma che succede Lallo? Se sbaglio hai il singhiozzo?
2: Sì, così da un po'.
0: No, ma avere il singhiozzo alla radio non è il massimo,
1: Bisogna mandarlo via.
0: Già.
2: Lo so Lella, ma non so come si fa.
0: Esistono diversi metodi. Uno di questi, per esempio, è bere un bel bicchierone d'acqua. Magari se ci riesci trattenendo il fiato. Ok, non troppo, però. Allora facciamo così: tu vai a bere un bel bicchiere d'acqua, prova a trattenere il fiato, bevi piano piano, piccoli sorsini continuativamente uno dietro l'altro. E nel frattempo noi ci ascoltiamo una bella canzone dedicata proprio al singhiozzo.

0: Care bambine e bambini, siamo sempre noi, quelli di Big Bang, in onda sulle frequenze di Rai Radio Kids, ovvero Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo col singhiozzo.
2: E Armandissimo.
1: Lallo, ma non dovevi bere un bicchierone d'acqua?
2: L'ho fatto, Lella, non mi passa.
0: E allora questa volta proviamo a fare le cose separatamente. Prova a trattenere il respiro, eh?
1: Sei pronto?
2: Sì.
1: Forza, trattieni. Uno, sì, due, tre.
0: Resisti. Certo che questo singhiozzo è proprio antipatico,
2: Antipatico.
0: Però non dobbiamo arrenderci.
1: Io un'idea ce l'avrei.
0: Sì, e qual è?
1: E l'ho visto fare nel mio cartone preferito, Il villaggio incantato di Pinocchio.
2: Bello, lo guardo anch'io, questo cartone, bello.
1: E lì il protagonista, Pinocchio, un giorno entra nella casa della strega insieme al suo miglior amico Lumignolo, che è un orchetto coi capelli blu. La strega ha il singhiozzo e non riesce a mandarlo via, ma all'improvviso vede Pinocchio e Lumignolo e si spaventa.
0: E scommetto che il singhiozzo sparisce.
1: Sì, infatti la strega è felicissima e invita Pinocchio a bere il tè da lei.
2: Questo metodo con me non funziona.
0: Ma perché non funziona, Lallo? Lo spavento, la paura spesso fanno andar via il singhiozzo.
2: Lo so, ma io non ho paura di niente. Sono un cavallino coraggio di... ma ridete di me, non è giusto.
1: Ma no, Lallo, sono risate molto carine.
0: Non sono perfide come quelle che faranno Noah, Lucia, Rocco e Edoardo.
3: Devi dire anche che cos'è?
4: La
3: risata cattiva.
4: Risata cattiva.
3: E anche come ti chiami?
4: Noah.
5: Ciao a tutti Rai Radio Kids, vi vorrei far sentire la mia perfida risata. Lucia, ciao.
6: Risate cattive.
7: Risate cattive.
8: Sono Rocco e
9: Edoardo Gobbo, che ho 6 anni.
10: Da Padova. Ciao Radio Kids.
9: Ciao.
0: Allora Lallo, come va? Ti è passato il singhiozzo con le risate perfide di Noah, Lucia, Rocco e Edoardo?
2: Armandissimo, figurati, non mi sono spaventato per niente.
1: Sei sicuro? Le risate cattive dei bambini non ti hanno fatto nessun effetto?
2: No, nemmeno un po'.
1: Sei più bugiardo di Pinocchio. E allora come mai non hai più il singhiozzo?
0: Eh già.
2: Davvero?
0: Come mai non hai più il singhiozzo? Perché sembra proprio passare.
2: Ma è vero! L'armadio! Mi ha dato via! Grazie, bimbi! Grazie, Lella!
1: Prego!
0: E allora dobbiamo ringraziare le risate perfide! E allora ci ascoltiamo! Ma sapete cosa mi viene in mente?
1: Che cosa?
0: A proposito di risate perfide, secondo voi chi sono i personaggi più perfidi nella storia di Pinocchio?
1: Il gatto
2: e la volpe!
0: Bravissimi!

0: Il gatto e la volpe di Edoardo Bennato e noi siamo sempre quelli di Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi!
0: Lallo!
2: Eccomi qua, è
1: armatissimo!
0: Finalmente Lallo è senza singhiozzo che ci ha accompagnato per tutta la puntata.
2: Sì.
0: Però abbiamo parlato, Lella prima ci raccontava questo cartone e mi sono proprio incuriosito. Ma Lella, che cos'è questo villaggio incantato di Pinocchio?
1: È un paese meraviglioso, ci vivono tutti i personaggi delle fiabe e anche i loro bambini, come il figlio del principe azzurro, il lupo cattivo Cucciolo, la figlia della bella addormentata e poi fate, streghe, gnomi, anche tantissimi folletti e poi naturalmente anche Pinocchio abita lì con il suo papà Geppetto.
2: Geppetto che assomiglia ad Armadissimo.
0: Beh, io somiglio contemporaneamente a Geppetto e Pinocchio, però insomma, che dici Lella?
1: Nel cartone hai i baffi e i capelli scuri, però effettivamente gli somiglia.
0: Va bene, va bene, va bene. E allora, questo villaggio mi sembra davvero bello, mi sembra interessante questo cartone.
1: Sì, mi piacerebbe tanto vivere lì.
0: E il nostro amico Pinocchio ha sempre quel suo piccolo problema con le bugie?
1: Beh, sì, quando dice una bugia gli si allunga il naso. A volte si mette in situazioni un po' complicate, però poi alla fine va tutto bene.
2: Però c'è sempre Volpe, che è rivale di Pinocchio.
1: E il suo aiutante si chiama Michok, è un gattone tigrato un po' tonto.
0: Ecco che tornano il gatto e la volpe.
1: Evviva, le storie non finiscono mai.
0: Proprio come il nostro Big Bang. Bambine e bambini, piccoli e grandi sognatori, amanti dei cartoni, prima di salutarvi voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che vive in un mondo di fiaba insieme alla pecorella Lella, e Piero Marcelli, che trotta e galoppa in compagnia di Lallo, e poi Lorenzo Cingoli, che scrive, e un ringraziamento gigante alla nostra regista Isabella Carbone, che coccola con amore le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super saluto e un gigantesco abbraccio radiofonico. Ci

0: Poi assai, Christopher, insieme a te. Voglio vederti qui per sempre. Ti voglio proprio qui accanto per sempre.
1: Quando crescerò, accanto a te sarò. Saremo sempre insieme.

0: La zuppa di pesce scappato. C'era una volta una famiglia molto povera che viveva a sud, vicino al mare. Erano così poveri che, anche se abitavano in un villaggio di pescatori, di pesce ce n'era tanto e costava poco, loro non se lo potevano permettere. Non volevano assolutamente rinunciare però al piatto tipico della zona, la famosissima zuppa di pesce. Così il padre, che non aveva un lavoro, di giorno se ne andava in giro a cercare gli avanzi, teste, pinne e lische che i venditori lasciavano in giro dopo aver pulito il pesce. Poi portava tutto alla moglie che, con la sua grande esperienza di cuoca sopraffina, le metteva in un pentolone insieme a cipolla, sedano, carota, prezzemolo e un po' di pomodoro. Poco olio, perché costava tanto ed era più prezioso di un pezzetto d'oro. Il risultato era una zuppa buonissima che dava di pesce senza che ci fosse neanche un po' di carne di pesce. Gustata con un tozzo di pane raffermo, era un piatto più che raffinato per quella povera famiglia. Per quel piccolo particolare le avevano dato un nome altrettanto speciale: zuppa di pesce scappato. In casa c'era un unico figlio che si chiamava Nicolino. Aveva 6 anni ed era molto intelligente. Quando si metteva a tavola e ci trovava quel piatto, era molto felice, ma dopo un po' diceva:
1: «È buonissima, ma il pesce dov'è?»
0: «È scappato», rispondeva sempre la mamma, che non voleva fargli sentire la pesantezza della povertà. «Pensa che quando lo stavo mettendo nel piatto, è schizzato via dal mestolo, ha attraversato la finestra ed è saltato dritto in mare».
1: «Incredibile! Era ancora vivo!»
0: diceva allora Nicolino.
1: «Come avrà fatto a sopravvivere nella pentola a quell'odore di cipolla? Gli sarà venuto da piangere per tutto il tempo!»
0: «Forse è proprio per quello che è scappato!» esclamava la mamma, che era davvero molto dolce. Nicolino però non riusciva a rassegnarsi all'idea che, da 6 anni, una volta a settimana uno o più pesci di varie forme e dimensioni riuscissero a scappare puntualmente dalla sua zuppa saltando dalla finestra. Quindi aspettò il martedì, il giorno deputato alla preparazione della zuppa col pesce scappato. Si appostò vicino alla finestra della cucina con un retino in mano e aspettò, pronto a catturare il pesce mentre scappava. La mamma, fortunatamente, lo aveva visto. Non voleva che lui scoprisse la verità, non voleva deluderlo e pensava che credere nella magia delle storie lo avrebbe aiutato a sopportare la durezza della realtà. Allora andò da una vicina che aveva il pesce ogni settimana e le spiegò la situazione.
1: «Ti darò un merluzzo, ma martedì prossimo me ne dovrai restituire 2»,
0: disse la donna, che era molto avara.
1: «E se non lo farai, dirò tutto a tuo figlio».
0: La vicina non era stata molto gentile a chiedere di restituirle il doppio del pesce e a minacciare di raccontare tutto a quel povero bambino. Ma la mamma avrebbe fatto qualsiasi cosa per non deluderlo. Allora acconsentì. Prese il merluzzo, tornò in cucina dalla porta del retro, senza che il bambino la vedesse, e lo versò nel pentolone della zuppa, riprendendo a cucinare. Dopo un po' urlò:
1: «Eccolo che scappa!»
0: Prese il merluzzo bollente tra le mani e lo lanciò dalla finestra. Nicolino tentò di acchiapparlo, ma non ci riuscì. Il merluzzo era finito direttamente in mare. Ma lui non si arrese. Corse sul moletto e lo acciuffò con il retino prima che lo divorassero gli altri pesci, che si stavano già calcando intorno a quel prelibato bocconcino. Così, quel giorno, in famiglia, si consumò una zuppa di pesce presente ed era ancora più buona del solito, per la felicità di tutti, adulti e piccini. Passò una settimana ed era di nuovo martedì. Il papà di Nicolino non aveva trovato un lavoro e non aveva i soldi per comprare due merluzzi. Andò in giro a recuperare i soliti avanzi per la solita zuppa. La mamma intanto era molto preoccupata. Se non avesse trovato subito due merluzzi, quell'antipatica della vicina avrebbe raccontato tutta la verità a Nicolino.
1: Ma lei, due pesci, non sapeva proprio come prenderli. Allora ebbe un'idea. L'intelligenza di suo figlio avrebbe potuto salvare la situazione.
0: Dopo che il marito le ebbe portato i soliti avanzi, chiamò il figlio e gli disse:
1: Nicolino, guarda, dopo che martedì l'hai catturato, il pesce si è fatto più furbo ed è scappato prima che potessi cucinarlo. Al suo posto mi ha lasciato solo lische, teste e pinne. Mi spiace, ma anche oggi mangeremo zuppa di pesce scappato.
2: No, mamma, rispose subito lui. So io come far tornare i pesci, anche più di quelli che sono scappati.
0: Nicolino si ricordò della gran quantità di pesci che si erano raccolti intorno a quello scappato dalla zuppa la settimana prima. Allora intinse gli avanzi insieme a dei pezzi di pane raffermo nel pentolone bollente e profumato che cuoceva sul fuoco. Li sistemò sul fondo del retino e andò sul molo. Poi immerse il retino nell'acqua. Dopo pochi minuti, decine di pesci si accalcarono a mangiare quella prelibatezza, spolpando teste e lische e sbocconcellando i pezzi di pane. Nicolino sollevò di colpo il retino e riuscì a catturare 5 bei tonnetti, pesci ben più pregiati dei merluzzi. Andò a consegnarli tutto fiero alla sua mamma e lei lo abbracciò. «Sei il mio orgoglio, Nicolino!» gli disse. E poi, senza farsi vedere, andò dalla vicina a restituirle i suoi due pesci. Quando quella si vide arrivare i due deliziosi tonnetti freschi, non poté dire proprio nulla. Con gli altri tre, fatti ben a pezzi, per non far vedere che erano di meno, la mamma preparò la zuppa di pesce più buona del paese. A tavola, mentre tutti mangiavano contenti, Nicolino raccontò come avesse fatto a prendere quei tonni e il padre pensò che, con lo stratagemma degli avanzi mischiati al pane e alla zuppa per attirare i pesci in una rete più grande, lui e Nicolino sarebbero diventati dei grandi pescatori. E così fu. In poco tempo divennero i venditori di pesce più ricercati del villaggio. Ogni martedì la mamma continuava a cucinare il loro pranzo preferito, solo che adesso gli aveva dato un nuovo nome: piatto di pesce con la zuppa scappata nella rete di Nicolino.
3: La zuppa di pesce scappato, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Bambine e bambini, genitori, mamme, papà, nonne, nonni, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super abbraccio radiofonico dal vostro Armando. E tutti pronti per iniziare una nuova scoppiettante puntata del nostro...
1: Bipendete!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: E ciao Lella!
1: Ciao Armandissimissimissimo!
0: Allora, oggi ho proprio voglia di festeggiare!
1: Evviva! Bello, bello! Ah, io mi sento così piena di energia.
0: Bene.
1: Anch'io, con i miei amici cavallini, corro sempre a galoppo.
0: Ah, che bello, mi fa piacere sentirvi in forma smagliante.
1: Questa mattina ho raccolto delle meravigliose violette profumate nel prato della fattoria.
2: No, bello Lelina, me ne regali un mazzetto perché a Stellina le violette piacciono un sacco. Soprattutto insieme alla biada e al fieno fresco.
0: Ma quindi scusami Lallino, ma la Stellina mangia anche le violette?
2: Ma certo, Armandissimo, e anche le primule, le margherite.
0: Va bene, i gusti sono gusti, eh. Ma a proposito, lo sapete che esiste una torta che si chiama proprio come un fiore, cioè mimosa?
1: Sì, io la conosco. È una torta alla crema, ricoperta di pezzetti di pan di Spagna. Brava. Che sembrano proprio fiori di mimosa.
2: Sì, sì, andiamo, sì. Chissà che buona.
0: È buonissima, Lallo. Bene, allora io direi di iniziare questa puntata nel modo migliore.
2: Sì, mangiando una torta?
1: Ma no.
0: Allora, il modo migliore per cominciare la puntata è ascoltando uno dei fantastici messaggini dei nostri amici bambini, come per esempio quello che ci arriva da Celeste.
3: Radio Kids, ciao!
0: Ciao!
3: Mi piace sentire Rapunzel.
4: Ah. Vieni?
3: Celeste.
4: E da dove vieni?
3: Da...
4: Oh?
3: Mia.
4: Fornia.
0: Ah. Ciao Celeste, un saluto a tutti gli amici di Formia, evviva, evviva, evviva! Bene, noi ti faremo sentire Rapunzel, e anche voi, mi raccomando, qualunque cosa vi passi per la testa, è un giorno triste? Un giorno di rabbia? Siete contenti? Beh, fatecelo sapere al nostro numero WhatsApp, che è...
5: 347-411-2726.
0: Ottimo! Allora, e noi tra poco faremo sentire a Celeste la canzone di Rapunzel.
1: Ah, Rapunzel mi sta molto simpatica e poi ha dei capelli meravigliosi.
2: Sì, lunghi e fluenti, quasi come la mia criniera.
0: Ah. E a proposito di Rapunzel e personaggi delle fiabe, vi faccio un annuncio!
2: Pepele pepe, udite udite!
0: Tra poco ci collegheremo con il mondo delle fiabe.
1: Bello!
0: E ascolteremo una principessa. Però prima ascoltiamo la canzone e poi arriva la sorpresa.
6: Oh, ma insomma, Pascal, non si sta così male qui dentro.

0: Bambine e bambini, favoloso popolo di Big Bang, siete sempre in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua!
0: Lella.
2: E Armandissimo!
0: E come vi avevamo promesso, ci colleghiamo con una straordinaria principessa, la mitica, superlativa, infaticabile, inarrivabile Cenerentola!
3: Che emozione!
0: Eccola! Cenerentola? Sono Armando di Big Bang.
3: Pronto? Non è il momento divagando, sono troppo indaffarata.
0: Cenerentola, mi chiamo Armando, vabbè, ma non ha importanza. Ma scusami, stai facendo le pulizie, immagino.
3: Ma cosa dici, pulizie?
0: Beh, di solito, insomma, Cenerentola, tu lavi, stiri, rammendi. Insomma, sei una vera esperta di lavori domestici.
3: A dire il vero, sono alle prese con le lezioni di magia della fata madrina. Sto imparando a far comparire scarpette di tutti i tipi. E anche quelle di cristallo, naturalmente.
0: Ah, ottimo, Cenerentola, lezioni di magia. Ma allora stai andando al ballo dal principe?
3: Nah, niente ballo, niente principe. Quel torsolo è così noioso, l'ho lasciato.
0: No, scusami, Cenerentola, sono un pochino confuso. Ma non sei più fidanzata col principe?
3: Te l'ho detto, è noioso e poi non ride mai.
0: Vabbè, e allora sei tornata a vivere con la matrigna e le sorellastre?
3: Non ci penso proprio, vivo da sola e sto benissimo. Ah. Scusa divagando, devo riprendere la lezione. Ciao!
0: Ciao!
3: Salagadula, magica bula, bibidi bovidi bu, la la la la la la la la la.
0: Ma è incredibile, avete ascoltato! È una notizia sensazionale! Cenerentola non fa più i lavori di casa e non cerca più di fidanzarsi col principe.
4: Secondo me ha ragione, meglio soli
1: che mal accompagnolati.
0: E poi devo dire che questa Cenerentola così rinnovata, devo dire che sembra davvero felice e poi sta diventando un'esperta in magia e incantesimi.
4: Prima era sempre triste, poverina, non faceva altro che sospirare e sperare di poter andare al ballo. Chi l'ha detto che per essere felici e contenti bisogna aspettare il principe azzurro?
1: Mm. Beh, certo, del resto non tutti i principi sono principeschi come me.
0: Io un principesco come Lallo lo aspetterei, infatti. E allora brava Cenerentola! E per festeggiarla direi di ascoltare la canzone dei suoi amici topolini.

0: Bambine e bambini, zii, nipotini, cuginetti, nonni, mamme, papà, pupazzi e peluche, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo, Lella
1: e Armandissimo.
0: E oggi abbiamo avuto un ospite davvero speciale, direttamente dal mondo delle fiabe, niente meno che Cenerentola.
1: Wow.
0: E a quanto pare, beh, la nota fanciulla, poi principessa, è cambiata davvero, no?
1: Eh sì, non si fa più comandare dalla matrigna e non vuole a tutti i costi conquistare il principe.
0: Proprio così. Ma adesso la nostra puntata volge al termine. Salutiamo i nostri amici e mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: Noi ci ritroviamo qui prestissimo per un'altra strepitosa avventura in compagnia della banda di
1: Big Bang.
0: Amici di Radio Kids, io ringrazio Barbara Cinquatti che gioca e si diverte insieme alla nostra amica Lella. E grazie anche all'amico Piero Marcelli che non perde mai di vista il nostro amico Lallo. E poi ancora grazie alla nostra amica Lorenza Cingoli per i testi che pensa e scrive insieme a me. E infine un ringraziamento gigante per la nostra amica regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao ciao.

della fantasia. Vieni, vieni, ovunque tu sia. Son qui da solo al buio, son sveglio e disperato. Dai, ascoltami. Ho freddo e sono stanco, il mio cuore si è spezzato. Dai, ascoltami. Io sento il bisogno di averti qui.

cosa fare non so più. Ti sogno e guardo il cielo blu. Forse stai sognando anche tu, ovunque tu sia. Ovunque tu sia.

anche il drago più potente che conosce gli ingredienti, l'usa quotidianamente.

0: carismi. Or ti dico la ricetta della perfida pozione. Mischia tutto senza fretta. Servire caldo per due persone.
1: E per dare un po' di gusto, una fetta di limone.

occhi di serpente cieco, denti di una mummia secca, 33 cosce di geco, di vampiro una bistecca.

La zuppa delle streghe! Eccola la zuppa delle streghe! E la tua? È già pronta?

0: Tu hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra,
3: troppo spensierata.
4: Devi imparare a diventare dura, sai.
3: Troppo spensierata.
4: Resta con noi.

0: cui chiedere aiuto.
1: Brutto, gli ripetevano, quanto sei brutto, sei ribagnato anche quando sei asciutto, un mostriciattolo, l'arte negli

0: nascosto nel bosco,
1: feroce e fiero. Due fratelli lasciano le molliche sul sentiero. Tre desideri non sono poi tanti, quattro musicanti che spaventano i briganti, cinque fagioli magici e le piante salgono su, sei fratelli a pollicino e lo

nascosto nel bosco, feroce e fiero. Due fratelli lasciano le molliche sul sentiero. Tre desideri non sono poi tanti. Quattro musicanti che spaventano i briganti. Cinque fagioli magici e le piante salgono su. Sei fratelli a Pollicino e l'orco figlio non ne ha più. Sette capretti forti e sani.

0: Nonni, zii, cuginetti, nipotini, pupazzi e peluche. Un super buongiorno radiofonico dal vostro Armando. Bentornati a questa nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Bravissimo Moccio, bentornato anche tu. Io e i bambini siamo sempre contentissimi di averti qui con noi.
1: Lo so, Cocciolando, io sono troppo simpatico.
0: È vero, sei simpaticissimo, anche se sbagli sempre il mio nome. Perché io, caro Moccio, non mi chiamo Sgocciolando, mi chiamo Armando, capito? Ma che fai, Moccio, ti gratti? No.
1: Che fastidio!
0: Ma no, ma come? Ma ti gratti qui in trasmissione? Ma no!
1: Io? Ma chi? No, ti sbagli.
0: No, non mi sbaglio. Ma senti, forse c'è qualcosa che ti dà fastidio. Perché a ben vedere laddove ti gratti, mi sembra che tu abbia la pelle un pochino arrossata.
1: Tu dici Sgocciolando? In effetti mi sento rosso come un peperone. Alla griglia però.
0: Sì, chissà, forse hai fatto qualche cosa di di sbagliato. Non saprei neanche cosa dire. Ascoltiamo un messaggio dei nostri amici bambini e poi ancora una volta cercheremo di scoprire il mistero di Moccio, la pelle arrossata.
1: Va bene.
2: Ciao, Radio Kids, adesso tanto io lavoro e penso a te. Io lavoro e penso a te. Torna a casa.

0: Ma che brava Linda! Ma sei bravissima! Ma complimenti, complimenti! Canti benissimo questa canzone di Lucio Battisti, che tra l'altro è molto bella,
1: Ah,
0: eh?
1: sì, aspetta, ti gocciolando.
0: Sì.
1: Sono molto bravo anch'io, eh. Stai a sentire.
0: No, Lucio, no. Sì, no.
1: Lavoro
0: No,
1: e penso
0: va
1: a
0: bene, va
1: te.
0: bene, Lucio.
1: Sono a casa e
0: No,
1: penso a
0: Mocio, grazie, grazie, sei
1: te.
0: bravissimo. Però adesso vorrei continuare a ricordare ai nostri amici a casa di mandare i messaggini.
1: Sì, giusto.
0: Oh, mi raccomando, qualunque cosa vi passi per la testa, una barzelletta, un colmo, se siete allegri, tristi, arrabbiati, se volete cantare, mandate tutto quanto al nostro numero WhatsApp. Te lo ricordi, Mocio, qual è?
1: Certo! Allora, 347-411-2726.
0: Bravissimo, Muccio. E torniamo al problema di oggi. Allora, quella pelle arrossata che prima ti grattavi, perché probabilmente ti dà anche un po' di
1: Ah,
0: prurito.
1: sì, ecco, forse adesso stanno uscendo delle bolle.
0: Ah, addirittura. Beh, insomma, non è una cosa bellissima, ma insomma, ma non è che sei stato troppo tempo sotto il sole, Muccio?
1: Ecco,
0: Che.
1: forse ho giocato a palla con i miei amici al parco.
0: Vabbè, questa è una bella cosa, mi fa piacere che tu faccia sport perché l'attività fisica fa molto bene, Moccio. Però non bisogna stare sotto il sole a lungo senza la protezione. Hai usato la crema protettiva?
1: Oh, sì, cos'è? Tipo la crema pasticcera, quella che si mangia?
0: No, Moccio! La crema protettiva è la protezione solare, è una crema per la pelle ed è molto importante, ricordalo!
1: Ah, sì, in effetti mia mamma ci prova sempre a spalmarmi addosso una cosa che esce da un tubetto, ma io scappo via.
0: No, non devi scappare via, perché quel tubetto è la crema solare. Va bene, facciamo una cosa. Ascoltiamo un po' di musica, ti va?
1: Ok, sgocciolando, dai, balliamo! Forse
0: Armando!
1: ballando mi passa un po' il prurito!
0: Non credo. Comunque proviamo.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e del nostro simpaticissimo, buffissimo amico Moccio che continua, come sentite, a grattarsi perché ha un problemino, ha la pelle molto arrossata perché, a quanto pare, ha preso troppo sole senza mettersi la protezione solare.
1: Ecco, lo sapevo! Mi sono venute anche le bolle!
0: Lo vedi? Levami una curiosità, Moccio.
1: Ok, dimmi.
0: Allora, quando sei tornato a casa dopo la partita, ti sei fatto la doccia?
1: Doccia?
0: Sì, la doccia.
1: Oh, intendi quella cosa che si trova nella stanza del bagno?
0: Sì.
1: Quella che è anche tipo molto bagnata?
0: Sì, la doccia, Moccio, quella.
1: No, io odio l'acqua, non la sopporto proprio.
0: Ma no, ma scusami, vuoi dirmi che dopo che sei tornato a casa, tutto sudato, dopo l'attività sportiva, sotto il sole, non ti sei nemmeno lavato?
1: Ma scusa, Gocciolando, ma tu per chi mi hai preso, eh? Ma io ero stanco e sono andato subito a dormire.
0: Ma almeno ti sei tolto i vestiti tutti sudati da addosso?
1: No, ho dormito con la maglietta e i pantaloncini, ma i miei genitori non se ne sono accorti.
0: No. Guarda, Moccio, che secondo me non è stata una bella idea.
1: Ah no?
0: Eh no.
1: E perché?
0: Te lo spiego subito dopo questa canzone.

0: tutto splenderà.
1: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e del nostro simpaticissimo amico Moccio, che ieri, dopo aver giocato a palla sotto il sole, non solo non ha fatto la doccia, ma si è addirittura addormentato con i vestiti sudati addosso.
2: Oh, praticamente la mia giornata ideale.
1: Però non devi stupirti di avere la pelle arrossata, eh? Tenersi il sudore addosso non fa bene alla pelle.
2: Ma io mi sento benissimo, eh?
1: No, ma se continui a grattarti. E poi sei sempre più rosso.
2: In effetti mi sento come un pomodoro maturo.
1: C'hai ragione.
2: Sai che cosa ti dico sgocciolando?
1: Mi chiamo Armando e comunque dimmi, Moccio, dimmi.
2: Per una volta io credo che seguirò i tuoi consigli.
1: Davvero? Ne sono proprio felice.
2: Sì, oh. Mi farò una bella doccia.
1: Bravo. E ricordati, dopo la doccia, di metterti anche una bella cremina per levare l'infiammazione della pelle.
2: Oh, senti, sgocciolando, la doccia è già sufficiente. Alla crema ci penserò tipo l'anno prossimo.
1: No, dai, Moccio, dai.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, Moccio. Vabbè, bisogna accontentarsi, una cosa alla volta, eh? Anche perché Moccio, come avrete capito, fa sempre tutto quello che gli passa per la testa ed è difficile fargli cambiare idea, però certo che è simpatico, eh? E spero anche che dopo l'esperienza di oggi comincerà a curare un pochino di più la sua pelle per evitare pruriti e arrossamenti vari. La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Manuela Grippi, che scherza e si diverte insieme al suo amico Moccio. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me, e un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che taglia, cuce e confeziona con grande professionalità tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao.

0: Peter, come arriveremo all'isola che non c'è?
1: Volando.
0: Volando?
1: Sì, è facile. Tutto quello che dovete fare è di... Che buffo.
0: Cosa c'è? Non lo sai, Peter?
1: Ma certo, è solo che non ci avevo mai pensato sopra. Ho trovato! Pensate a qualcosa di molto bello.
0: A qualsiasi cosa di molto bello.
1: Uh-huh.
0: Ai balocchi di Natale.
2: Le campane, la neve.
1: Sì, attenzione, spicco il volo. È come nuotare.
0: Può volare.
2: Può volare.
0: Urrà.
1: Ora tu.
0: Vorrei sopra il mare volare. Oh, e vorrei con le sirene giocare.
2: E io
3: e i bucanieri sfidare.
4: E io contro gli indiani lottare.
1: Su, proviamo tutti insieme.
5: Uno, due.
1: No, non va. Ma che cosa mancherà? Vediamo, forse un po' di fantasia. Oh, dimenticavo la magia. La polvere magica.
0: La polvere?
4: La polvere!
1: Hopla! Solo un po' di polvere di fate. E ora cercate di sognare. Solo che sogno può volare.
0: Riproviamo! Riproviamo!
2: Anche picchia, ma vuoi...

conoscitori dell'etere spazio-tempo, degustatori di etichette discografiche, analizzatori di coreografia e limiti dell'equilibrio, organizzatori di piatti da asporto per kermesse musicali, questa puntata europea è tutta per voi! Non ci capiremo niente o quasi a livello di testi e allora scateniamoci al ritmo! Giacomo, Armenia!

le tre, non sono le quattro, ma l'una! Polonia, dall'alto della sua torre, ci continua a far ballare. The Tower.

Pedestal! E chi si è visto, si è visto! Aika dalla Repubblica Ceca ci fa spalancare occhi e orecchie, altro che pigiama party!

regole, amici, se non l'unica da seguire. Cioè, non ci sono regole. Windows Man 95 dalla Finlandia con enorme ritmo.

Preparatevi a fare il codice. Nemo con The Code si accaparra il podio dell'Eurovision e a noi non resta che spezzare le catene della pigrizia e rubare con lui.

Martina, un'amica tutta italiana. E andiamo a salutarci tutti sudati. Che bel viaggio che abbiamo fatto. Grazie amici, ci si sente alla prossima, eh.

0: benvenuti a questa nuova super esilarante, strepitosa puntata di
1: Bang!
0: Ciao Lallo!
1: Ma ciao Armadissimo!
0: E ciao Lella!
2: Ciao Armando e ciao bambini!
0: Allora, oggi vorrei parlare di qualcosa che conosciamo tutti.
1: Io lo so, la pasta asciutta.
0: No, francamente vorrei qualcosa di più, insomma, importante.
2: La pasta asciutta non è poi tanto importante.
1: Beh, dipende dai punti di vista, Lella, secondo me è fondamentale.
0: Io sono abbastanza d'accordo con Lallo. Comunque, quello di cui vorrei parlare è un luogo dove trascorriamo molte ore da bambini, ma anche quando siamo più grandicelli.
1: Ci sono, dal gelataio.
2: Ma Lallo, dai, no.
0: Va bene, dai, voglio darvi un piccolo aiuto. È una parola che comincia per S.
1: S, saloon!
0: Ma no, Lallo!
1: Beh, che c'è, noi cavallini del Far West andiamo spesso al saloon a bere il succo di carota.
0: Questo posso anche immaginarlo, però la

0: parola è un'altra. E comincia per S e anzi per SC. Sc, sc, ed è un luogo che conosciamo tutti perché lo frequentiamo e lo abbiamo frequentato tanto da bambini.
1: Ci sono!
2: Anch'io!
1: La scuola!
0: Bravi, la scuola! Allora facciamo così, prima ci ascoltiamo una canzone, poi drin, drin, suona la campanella della scuola!

0: Eccomi qua, ci siete? Siamo sempre su Rai Radio Kids, siete all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Armando, Lallo e Lella e parliamo di scuola!
1: Yuhuu! Bello, bello! Io mi ricordo tutto Armando, eh? Ah. Allora, primaria Puledri Cowboy, middle school piccoli sceriffi, wide campus delle praterie!
2: Lallo, cosa dici? Non capisco.
1: Nel mio paese, che sarebbe il Selvaggio West, le scuole si chiamano così, non è colpa mia. Mi dimenticavo, prima della primaria a Puledri si frequenta l'asilo Pane Puledrini e ci si diverte un sacco.
0: Beh, in effetti le scuole cambiano nome a seconda dei paesi e a volte anche le materie che si studiano possono essere diverse. Ma tutti, in tutto il mondo, nei primi anni imparano a leggere e scrivere.
1: Ecco appunto, Armandissimo, io facevo una fatica tremenda a tenere la matita tra gli zoccoli. Mi venivano sempre degli sgorbi, gli sga, gli sbuffo, insomma, delle orribili macchie sul quaderno. Allora la maestra, sai cosa diceva? Lallo, devi ricominciare da capo. Che barba barbosa.
0: Torniamo allora al nostro tema di oggi, la scuola. Voglio chiedervi, quali sono le vostre materie preferite?
2: La mia? Tisaneria Prataiola sicuramente.
0: Ah, però, Tisaneria Prataiola. Deve essere interessante. E in che cosa consiste, Lella?
2: Si trotta nei prati e si impara a riconoscere tutte le erbe selvatiche che servono per fare le tisane.
1: Wow. Invece, la mia materia preferita più è miti e leggende dei cavalli famosi.
2: Bello!
1: Per esempio, l'allarmandissimo, c'è una leggenda che mi piace tantissimissimo.
2: Dai, racconta.
0: Dai.
1: Allora, è la storia del cavallo di Troia.
0: Sì.
1: Quando Ulisse, che è un eroe intelligente, quasi più di me, si inventa uno stratagemma. Allora, fa costruire un cavallo di legno. Però non piccolo come cavallini a dondolo. Il suo è gigantissimo.
2: E poi, Lallo, non tenermi sulle spine.
1: Poi, dentro la pancia del cavallo, si nascondono tutti i soldati greci. Quando scende la notte, escono dal cavallo, assaltano la città di Troia e vincono!
0: Wow, bravo Lallo! È una storia molto avvincente, ma anche molto famosa, tra l'altro.
1: I miti e leggende dei cavalli famosi prendevo sempre ottimo galoppante.
0: Wow.
2: Cos'è?
1: È un voto. Nella mia scuola i voti sono questi. Allora, ottimo galoppante, distinto al trotto, sufficiente ronzinante. Vabbè, perché ridi? Cosa c'è di strano?
0: No, nulla, Lallo. No, sai, io ero rimasto ai voti classici, da 0 a 10.
2: Però è brutto prendere 0.
0: Giusto, Lella, è vero, è orribile. Infatti non ho conosciuto mai nessuno che abbia preso 0.
1: Ma sapete cos'è? Che la scuola a volte è anche un po' stancante.
2: Per fortuna a un certo punto arriva il momento dell'intervallo.
1: Il mio preferito! Per merenda mangio sempre un panino farcito con biade e carote.
2: E io una tisana al gelsomino.
0: Giusto, l'intervallo è fondamentale. Si fa merenda, si gioca in cortile e, perché no, magari si ascolta una bella canzone.
1: Yuhuu!
0: Dai,

0: Ed eccoci di nuovo tornati a Big Bang. Abbiamo parlato di scuola, Lallo ci ha raccontato come sono le scuole nel selvaggio West. E anche voi, raccontateci quello che vi piace di più della vostra scuola.
1: Una maestra o un maestro che vi stanno simpatici.
2: Bello, pure ci dite del vostro miglior amico.
0: E mandateci tutti i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp che è...
3: 347-411-2726.
0: E adesso, visto che siamo alla fine della puntata...
3: 5, 4, 3, 2, 1... Campanella!
0: Bambine e bambini, io vi saluto, ma prima di tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che frequenta la scuola della fattoria insieme a Lella Accudita, dalla nostra Caterina Olivetti, grazie a Piero Marcelli, compagno di banco del nostro Lallo, grazie a Lorenza Cingoli, per i copioni che studia e scrive insieme a me Armando Traverso, grazie alla superlativa maestra di regia Isabella Carbone. Dal

Gente, apre ora il sipario. Per voi un numero ben raro di miracoli e magia tra sogno

0: Non sarà Beethoven, mamma, però ha un ritmo.
1: Ehi, questo gattino ha sgamato subito.
0: Che vuol dire sgamato?
1: Beh, signorina, adesso te lo spiego io.
2: Tutti quanti voglio fare jazz, perché resistere non si può al ritmo del jazz.
1: Giusto, samba, rumba, rock, rotisto, cha, cha, cha. Lo stesso prurito non te dà
2: roba che non va.
1: La porca e rondò come il tango e il fostrò
2: roba rococò.
1: Se tu li senti suonar ti farà ricordare
2: l'arca di Noè. Sa sa sa sa olè.
1: Cor geste senti giovane perché
2: hai voglia di ballare te più forte di te.
3: E che non può dire anche tu saprai com'è.
1: Che tutti quanti vogliono fare il jazz. La polca e il rondò come il tango e il vostro roba rococò.
4: Roba che non su.

0: dar noi jazz Hong Kong. Danno il tempo con il gong. Ma questa sì che volte.
1: E dici, se buttiamo, eh?
2: Sì, balliamo, Romeo.
1: Sofia, soldo di cacio, Sofia!
3: La gatta!

0: una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao da Armando
1: e da Lallo.
0: Ok, scusami, ma Lella dov'è?
1: Non lo so, Armando.
0: Ma come non lo sai? Ma è in ritardo e noi non ce ne siamo neanche accorti.
1: Senti, faccio io Lella, dai.
0: No, scusa, come sì. Fai a farla tu, Lallo?
1: La faccio così.
0: Allora, dai.
1: Ciao a tutti da Lella. Sento bravo?
0: Sì, bravissimo. Sì. Sai che cosa facciamo? In questi casi bisogna prendere tempo, no? Perché manca qualcuno, allora cosa si fa, cosa non si fa? E noi, per fortuna, abbiamo una possibilità. E sai qual è?
1: Qual è?
0: Mandiamo una bella canzone.
1: Yuhuu!

0: Bella questa canzone, il titolo era Piccoli istanti.
1: Bella, bella, Armando.
0: Forse saranno ancora piccoli istanti quelli che ci separano dall'arrivo di Lella?
1: Eh sì, perché non è ancora arrivata, Armando.
0: Io comincio anche a essere un pochino preoccupato. Adesso non so cosa le è successo, no? Non è da lei fare tardi. È strano, no?
1: Armando, eccola!
2: Ciao!
0: Lella, ma scusa, come mai sei in ritardo oggi?
2: In ritardo?
1: Guarda che, Lella, noi siamo già in onda, che non vuol dire che siamo al mare, ma che Big Bang è già iniziato, ecco.
2: Già iniziato?
1: Uffa, la smetti di ricopiarci.
0: Sì, Lella, è già iniziato, Big Bang è cominciato già da qualche minuto, abbiamo già ascoltato anche una canzone insieme ai bambini a casa. Si può sapere dove eri finita?
2: Io avevo visto l'orologio e... Oh no!
0: Cosa?
2: L'orologio si è fermato e non me ne sono accorta. Le lancette dei minuti, dei secondi, quelle più lunghe sono ferme. E anche quelle delle ore, la più corta, non si muove più. Scusate.
0: Vabbè, dai, non ti preoccupare, Lella, può succedere a tutti, no?
1: Io l'ho sempre detto che non ci si può fidare degli orologi.
2: Ma se non sai che ora è, come fai ad arrivare in tempo, Lallo?
3: Gli indiani del vecchio West mi hanno insegnato a contare le ore guardando dove sta il sole nel cielo.
0: Ma che bello!
2: Sì, bello, ma se ci sono le nuvole...
1: Ah già, è vero. Non ci avevo pensato.
0: Va bene, facciamo così. Regaleremo anche a Lallo un bello orologio e gli insegneremo a capire come l'orologio segna il tempo, va bene?
2: Sì!
0: Ok, allora, ascoltate questa canzone che è proprio in tema.
4: Passa tempo di...

0: Ma Armando, Lella, sì. Ma se questo orologio fa tic tac tic tac tic tac tic tac tutto il giorno e tutta la notte anche, e non mi fa dormire poi.
1: Ma no, dai, stai tranquillo. Comunque ti regalerò un orologio molto silenzioso.
0: Ma io non lo so neanche leggere l'orologio.
1: Lo so bene, Lallo, lo so bene, però te lo insegnerò io, Dai, stai tranquillo.
0: Quindi devo andare a scuola di lettura dell'orologio?
2: Non esiste una scuola così.
0: E tu come hai imparato a leggerlo?
2: Me l'ha insegnato Armando.
0: Bello! Allora sì, Armando, dai, insegnami.
1: Allora sì, hai visto, te l'ho detto. Allora, non è semplice se non conosci bene le ore, i minuti e i secondi. Però prima anche Lella l'aveva detto. C'è la lancetta lunga per i minuti, che segna i minuti, e la lancetta corta che segna le ore.
0: La lancetta lunga i minuti, la corta le ore.
1: Sì. E così le conosci bene, capito?
0: Certo. Che poi del resto ci vuole pochissimo a conoscerle.
1: Certo.
0: Uno li vede, li saluta. Ciao minuti, ciao secondi, come state? Tutto bene? Lallo, c'è piacere di conoscere, piacere, ecco, accomodatevi.
2: Allora ci dici che ora è?
0: L'ora di ieri a quest'ora.
2: Che battuta triste e noiosa. Adesso ve lo dico io, una bella.
1: Sentiamo.
2: Sapete qual è il colmo per un'ora?
1: No.
2: Non avere un minuto libero.
1: Carina.
0: Bella qui. Non l'ho capita.
1: Figurati, non l'hai capita perché non sai leggere l'orologio. E poi perché, insomma, è divertente perché un'ora è fatta di 60 minuti, no? E se in un'ora non ha neanche un minuto libero, insomma...
2: È il colmo.
0: Sì, ma un minuto di cosa è fatto?
1: Giusto. Allora, se l'ora è fatta di 60 minuti, il minuto è fatto di 60 secondi.
0: Quindi un giorno è fatto di 60 ore.
2: Ma no, un giorno è fatto di 24 ore.
1: Hai capito?
2: Ma era troppo difficile.
1: Era difficile per te, Lallo?
0: Sì, moltissimo.
1: Allora, guarda, facciamo così. Se tu guardi bene l'orologio e vedi l'orologio ha dei numeretti che fanno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. 12 ore sono le ore del giorno e della notte. Se la lancetta corta segna il numero 1...
0: L'allunghiamo.
1: No! Vuol dire che è luna. Luna, cioè le 13 a pranzo oppure luna di notte.
0: Certo.
1: Se la lancetta lunga segna per esempio invece il 3, e qui è molto difficile, attenzione.
0: Abbiamo già pranzato, però una merendina ci sta bene.
1: Se la lancetta segna il 3, dobbiamo contare tutti i minuti a partire dal 12. E sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quindi possiamo dire che è l'1 e 15. Hai capito?
0: No,
1: ecco, va bene. E allora guarda, facciamo così, ci ascoltiamo un bellissimo brano tratto dal film fantasia di Disney, si intitola La danza delle ore, e mi raccomando, voi bambini fatevi insegnare da mamma e papà a leggere l'orologio.

0: Che bella questa musica! Ti fa proprio immaginare le ore che si mettono a fare un balletto!
1: Eh sì, speriamo solo che le ore quando ballano vadano a tempo!
2: Ma questa è bellissima! Bravo Lallo! Molto carina! Eh sì, anche perché il tempo a volte sembra che scorra velocissimo quando ci divertiamo, oppure a volte sembra che vada lentissimo quando magari abbiamo il mal di denti, vero?
0: O quando ci annoiamo!
2: Però c'è una cosa da dire. Che sicuramente il tempo all'ascolto di Big Bang scorre velocissimo.
0: È vero!
2: E allora bambini, vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata di
0: Big Bang.
2: Ciao ciao.

0: Una mappa non è una semplice supposizione, un'idea, un'ipotesi o una sciocca intuizione.
1: Sì, ma...
0: la mappa è un attendibile, veritiero, fedele, accuratissimo ritratto della tua posizione. Perché con le orecchie, col naso, con gli occhi, tu farai soltanto dei gran pastrocchi. Se tu vuoi davvero la realtà, sulla mappa c'è la verità.
1: Sì, papà, ma...
0: neanche nella coda puoi fidarti. Non c'è nulla che potrà insegnarti. Ecco un altro enigma che svelerò. Solo dalla penna risposte avrò. Se lo credi, tu ci credi. Non ci credi? Allora credici. Non devi mai pensare se non lo puoi stampare. Non ci credi? Credici.
1: Sì, ma penso che...
0: non fidarti mai del tuo cervello. Spesso non ricorda, poverello. Io ne faccio a meno perché si sa, sulla carta c'è la verità. Se lo credi,
1: ma...
0: tu ci credi?
1: Sì.
0: Non ci credi? Credici! Non devi mai pensare se non lo puoi stampare. Non agire, non parlare. Senza lei non ti sfogare. Hai fatto 13. Ora c'è, non la lasciare. Non ci credi.

0: Il cielo è sempre più blu. Che nuvole lassù. Ci siamo noi qua giù. Cosa vuoi di più?
1: La ricerca è terminata.

0: Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: stella nel mare. Mito di Tahiti e della Polinesia. Ho ritrovato l'isola Raiatea remando a tutto spiano, verso Taurua Aupapa, la più brillante di tutte. Ed ecco Matari'i, le Pleiadi dei piccoli occhi. Il punto di riferimento di noi Maoi, che mi riporta a casa. Il vasto oceano polinesiano somiglia al suo cielo stellato. Molta acqua per un pugno di stelle e di atolli. Quando i nomadi del mare arrivarono sulle loro barche, scoprirono gli isolotti che vedevano illuminati nel firmamento. Erano buoni osservatori e navigatori esperti. Scorgevano vie nelle correnti marine e nel volo degli uccelli. Interpretavano l'aspetto delle onde e i caratteri del vento. Conoscevano le forme nuvole che amano giocare presso le isole. Ascoltavano il canto di terra dei cetacei che scortavano le navi. Procedevano verso l'orizzonte di mari, senza rive, per sposare Mokoroa Iata, la Via Lattea. Quando attraccavano sulla spiaggia, creavano un canto per ricordarsi che un'isola è una stella. Ogni isolotto era un bulbo celeste, un pezzo del corvo o dello scorpione, e l'unico modo per vedere quello successivo era di guardare in alto. All'inizio, il figlio del sole, il dio Tiki, regnava a Hawaii-Po, il mondo specchio delle tenebre, nel suo regno tra gli spiriti. Un giorno, sentendosi solo, andò in riva al mare, modellò un bambino e lo ricoprì con la sabbia. E quando 3 giorni dopo tornò sul posto, ci trovò una collinetta. Grattò via la sabbia, scoprì una bella, la chiamò Inatu Naone e la sposò. Nacquero così dei figli e delle figlie che ebbero a loro volta dei bambini. Era l'ora di lasciare Hawaii-Po e di far sorgere delle isole. Prepararono provviste di gallette ed acqua dolce, salirono sulle barche e navigarono nell'oceano infinito. Ben presto nel mare e nel cielo scorsero reti, ami e una piroga celeste. Seguirono un grande squalo e degli uccelli. Avevano la pelle corrosa dal sale e gli occhi stanchi dal continuo stare in vedetta. Razionavano le ultime gallette e si contentavano di piccoli sorsi d'acqua. Finché un giorno, bruciati dal sole, affamati, assetati e stravolti, deposero le pagaie e volsero gli sguardi verso Tiki. Il dio stava a prua della prima barca, le mani tese verso il padre, urlando una preghiera che fece fremere le onde. Tamatau o Maui, l'amo del cielo, l'udì. Date una terra al mio popolo, fate cadere Tefetia, la stella, o sollevate il fondo del mare, tracciate una riva all'orizzonte, in cambio vi do la mia vita. Sul fondo delle barche i Maoi piangevano. Dal silenzio abissale si levò un brontolio selvaggio, uno scricchiolio, la collera di Tiki in uno zampillare di coralli, di rocce e d'acqua bollente. Il dio rideva e salutava a braccia aperte il vulcano, le Pleiadi e l'oceano di fuoco. Frustato dalla spuma, bruciato e arrossato dal vento in fiamme, sorrideva al generoso universo che partoriva Tahiti. E quando quel gran parto di lava fu compiuto, quando il fumo si dissolse e la terra tornò tiepida, sognando i futuri frangipani e i baccelli di vaniglia, l'isola apparve come un braccio posato sull'oceano. Tiki indossò l'abito dai colori dell'arcobaleno, posò un piede sulla sabbia e salutò il suo popolo. Da solo si avviò verso la montagna fumante, cantando con gli dei Limene Ruau. Giunto sul bordo del cratere, salutò Tamatau o Maui, la coda dello scorpione, poi Rangi, il cielo, e saltò nella fornace ardente. Un ultimo ruggito, un'ultima scossa, e il vulcano si addormentò. Tenuata, la terra su cui si cammina, è un essere marino. Tefetia, una stella, un pezzo di cielo.
1: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: Bambine, bambini, mamme, papà, zie, zii, nipotine, nipotini, pupazzi e peluche. Siete sempre qui su Rai Radio Kids e siete all'ascolto di...
1: Big Bang!
0: Con Lella.
1: Ciao Armandissimo!
0: E Lallo il cavallo.
1: Eccomi qui, ciao Armando.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Armando, di che cosa parliamo oggi?
0: Di un tesoro.
1: Bello, i pirati, gli oceani, le isole, poi le mappe, i misteri, le bende sull'occhio.
0: Bello, questo piace tantissimo anche a me. Dan, dan, dan, dan, dan. Ma non parliamo di quel tipo di tesoro.
2: Allora, i gioielli, gli ori, gli argenti delle principesse, i cavalieri, i draghi.
0: Neanche quello è il tesoro di cui voglio parlarvi oggi.
1: Ma allora che tesoro?
2: Che tesoro è?
1: Ma l'ho già detto io, Lella, non mi copiare.
0: Allora, buoni, il tesoro che intendo io è un amico. Non avete mai sentito il detto chi trova un amico trova un tesoro?
1: No.
0: E invece è proprio così. Chi trova un amico trova un tesoro vero. Lo dice anche la canzone, ascoltate.
3: Nemmeno con i 40 suoi ladroni Alibaba è ricco quanto te. Il cielo ti ha aiutato, sai perché? La mia magia è un certo non so che. Presso la tua forza è mitica e quando vuoi la puoi adoperare. Saranno finiti tutti i tuoi guai se questa lampada vorrai sfregare. E io dirò

sia un amico come me. Oh, sono felice di servirvi, siete il boss, il re, lo chef. E dolci d'ogni tipo assaggerai, gradisci ancora un po' di

montagna leggiadri, è la fantasia, è stregoneria, questa è magia.

0: bella l'amicizia tra il genio della lampada e Aladdin, vero?
1: Altro che, quindi un amico e un genio come quello della lampada di Aladino.
0: Giusto, però secondo me non c'è bisogno di fare delle grandi magie per dimostrare l'amicizia.
2: E cosa bisogna fare?
0: Beh, per esempio, voi che fareste per un amico o un'amica?
1: Io dividerei la mia merenda.
0: Ah, vedi, giusto. E tu, Lallo?
2: Beh, anch'io dividerei la sua merenda.
0: Però così non vale. In questo modo tu non faresti nulla di speciale, Lallo.
2: Ma come no? L'aiuterei a mangiarla.
0: Va bene, sei incorreggibile, Lallino. Va bene, poi che cos'altro vi viene in mente?
1: Beh, io se dormissi con la mia amica del cuore starei sveglia tutta la notte per chiacchierare con lei.
0: Ah, una specie di pigiama party tra le amiche.
2: Ma se non si dorme, che razza di pigiama party è? Pigiama si mette per fare la nanna.
1: I pigiama party sono fatti anche per giocare.
0: Sì, ha ragione Lellina, Lallo. Scusami.
1: E lo sai, anche i pupazzi sono grandi amici dei bambini, Armando.
0: Certo, certo. Poi ci sono proprio anche tanti bambini che dormono insieme ai loro pupazzi. Magari orsetti, coniglietti, cavallini.
2: Ma guarda, Armando, io preferisco dormire da solo, perché così posso muovere la coda.
0: Lallo, tra l'altro, tu non ci hai ancora detto che cosa faresti per un amico.
2: Allora, io per un amico farei... Preparerei un bel pranzetto.
0: Bravo.
2: No, aspetta, canterei una canzone.
0: Ottimo.
2: No, aspetta. Cercherei di risolvergli un problema.
0: Bravo, questa è una bellissima idea. E questo significa proprio aiutare gli amici nel momento del bisogno. Per esempio, c'è un messaggio che ci ha lasciato un bambino al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
0: Ecco, mi raccomando, fatelo anche voi, mandateci i vostri messaggi in cui ci chiedete un piccolo aiuto, oppure ci raccontate cosa avete fatto durante la giornata, il vostro sport preferito, fateci sentire una risata cattiva. Tutto quello che vi pare e vi piace, va bene? Ma allora, intanto, Davide, un nostro fedelissimo ascoltatore, ci racconta che è un amico carissimo.
2: Ma allora, scusa, qual è il problema? Se è carissimo...
1: Non è contento?
0: Allora, Davide è molto contento di avere questo caro amico, ma tutti i giorni, quando va a scuola o va a calcio, questo amico gli sta sempre appiccicato, non lo lascia mai, e questa cosa un pochino lo infastidisce. Allora... Lallo,
2: sì.
0: Hai un consiglio per Davide?
2: Guarda, Davide, se è un amico così caro come dici, devi fargli capire, ma con la gentilezza, che sei contento che sia tuo amico,
0: certo.
2: Però non deve starti troppo addosso, perché sennò rischia di farti sentire in gabbiola, e nessuno vuole sentirsi in gabbiola, giusto Armando?
0: Giusto Lallo, molto bravo, molto bene.
2: Grazie.
0: E tu Lella, che insomma c'hai la tua rubrichella che è proprio dedicata ai consigli, che cos'altro potresti suggerire a Davide?
1: Vediamo. Ecco, sai Davide, forse il tuo amico è un po' timido, fa fatica a farsi altre amicizie e così sta sempre appiccicato a te. Perché non provi a presentargli altri bambini, a coinvolgerlo in dei giochi insieme ad altre persone?
0: Ma brava Lellina, è molto giusto, molto giusto. Allora, ascoltate quest'altro. Matteo ci ha raccontato che il suo migliore amico è Luca, perché gli presta sempre le cose.
1: Anche io presto sempre a Lallo le mie cose. La matita, la gomma, la penna rossa.
2: Anch'io presto sempre a Lella le mie cose. L'intelligenza, l'allegria, la simpatia.
1: Guarda che io sono già intelligente, allegra e simpatica. Non ho bisogno di te.
0: Va bene. Diciamo che gli amici hanno sempre bisogno l'uno dell'altro.
1: Ma com'è difficile essere un vero amico.
0: Ma sai, Lellina, non è difficile se vuoi davvero bene all'altra persona, tuo amico o alla tua amica. Facciamo così, vi faccio sentire un'altra canzone dedicata all'amicizia.

0: E siete sempre qui su Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in questa puntata dedicata all'amicizia. E con chi potevo trovarmi io se non con i miei favolosi amici Lella e Lallo?
1: Evviva! E noi siamo col nostro amico amicissimissimissimo Armando.
0: Grazie. E noi siamo con i nostri grandi amici che ci ascoltano alla radio.
1: Evviva!
0: E allora appuntamento ad una prossima puntata di
2: Big Bang.
0: Ciao ciao ciao ciao. E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella, Piero Marcelli che galoppa insieme a Lallo, Martina Forti che inventa con me le storie di Big Bang, e infine un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

0: Allora, a chi tocca per primo?
1: A Giusy.
0: Giusy è una bella bambina di quanti anni?
2: 12.
0: Che cosa ci canterai?
2: Quartetto.
0: Sei pronta?
2: Sì.
0: Tutti pronti? E allora, via!

0: papà.
1: Benvenuti a una nuova esilarante, strepitosa e straordinaria puntata di
2: Big Bang.
1: E allora ciao Lella e ciao Lallo.
0: E ciao Armadissima.
2: Ciao bambini e ciao Armando.
1: Ma lo sentite anche voi questo profumo?
2: No.
0: Quale profumo?
1: Ma quello del quiz di oggi!
2: Perché i quiz profumano?
1: Quello di oggi sì!
0: Nah, e di cosa profuma il quiz di oggi? Di pizza?
1: Ma no, Lallo, di fiori! La nostra puntata quiz di oggi è dedicata ai fiori!
2: Che bello, io amo i fiori!
1: Beh, sì, questo come tutte le femminucce!
0: Eh sì, anche alla mia stellina piacciono tanto! Da mangiare! Ogni volta che glieli regalo se li pappa in un boccone!
2: No, poveri fiori!
1: Vabbè, lei è una cavallina! Ma adesso, ascoltiamo la prima canzone di oggi e subito dopo arriva la nostra domandona floreale.

0: Eh sì, ci vuole proprio un fiore per indovinare la domanda del quiz di oggi, che è questa. Come definireste un fiore pieno di petali?
1: Beh, io forse lo so.
0: Però non lo puoi dire, Lella, perché dobbiamo lasciare il tempo ai nostri amici a casa di pensare alla risposta.
1: Che daremo a fine puntata.
0: Giusto. Quindi adesso possiamo sbizzarrirci con qualche curiosità dedicata ai fiori.
1: Dai, sì, Armando, raccontaci qualche cosa di bello sui fiori.
0: Ma certo, per esempio posso dirvi subito che il fiore più grande del mondo è anche il più... puzzolente!
2: Davvero?
0: Già, già, è alto più di 2 metri. Oh. E pensate, cresce su una pianta che si chiama pianta cadavere.
2: No, che paura!
1: E puzza davvero così tanto?
0: Sembra proprio di sì, ma c'è una ragione. Perché il suo odore assomiglia a quello della carne marcia e attira le mosche. Perché loro adorano deporre le uova in posti del genere.
1: E alla pianta cadavere non danno fastidio le mosche?
0: No, al contrario, perché sono proprio loro che raccolgono il polline dai fiori e le permettono di riprodursi trasportandolo.
2: Beh, meno male che quei fiori non se le papano anche le povere mosche.
0: No, perché i fiori della pianta cadavere non sono carnivori, Lallo. Non mangiano gli insetti, come invece fanno le loro cugine, che sono delle piante piene di dentini e di sostanze appiccicose.
2: Che brutte le piante carnivore.
0: No, non carnivore, si chiamano carnivore.
2: Appunto.
0: E sono molto belle.
1: E invece, Armando, qual è il fiore più piccolo del mondo?
0: Dunque, si chiama Wolfia e cresce su una pianta acquatica ed è poco più grande di 1 millimetro.
1: Oh, accidenti, che piccolino.
0: Sì, è piccolissimo, più di una lenticchia. Ma adesso è il momento di dedicare una canzone alle più grandi amiche dei fiori, e cioè...
1: Le api.

0: Bene, e dopo l'ape Maya siamo quasi pronti per rispondere alla domanda del quiz di oggi, che è: come descrivereste un fiore pieno di petali?
1: In attesa di saperlo, vogliamo sentire altre curiosità sui fiori.
0: Molto bene. E allora, sapete che i fiori parlano?
1: Io non l'ho mai visto un fiore che parla.
2: Ma infatti non devi vederlo, devi sentirlo.
0: Giusto. Allora, ad esempio, sfogliando i petali di una margherita, lei può dirci se qualcuno ci ama o non ci ama. E sapete da dove viene questa antica usanza?
1: No, raccontacela.
0: Dunque, sembra che nel 1800 le ragazze si decorassero i capelli con questi fiori per mostrare che non sapevano bene quale fidanzato scegliere. Oh. Ed ecco perché ancora oggi vengono interrogate per sapere se il nostro piccolo innamorato o la nostra innamoratina ci contraccambieranno.
1: E poi ogni fiore che si regala può dare un messaggio diverso, vero Armando?
0: Verissimo. Per esempio, le margherite vogliono dire che vuoi bene a qualcuno. Mm-hmm. Viole e giacinti servono per chiedere scusa, mentre le ortensie significano un bel grazie.
2: Ma Armando, io come faccio a far dire qualcosa ai fiori che regalo a Stellina? Se lei appena li vede...
1: Se li pappa.
2: Caputo.
1: No, Stellina li apprezza comunque, i tuoi fiori, Lallo, stai tranquillo.
0: Certo, devono avere un sapore buonissimo. Ma adesso ditemi, chi è la regina di tutti i fiori?
1: La bellissima Rosa.
0: Brava Lella! E di questo ne sanno qualcosa Belle e la sua bestia.

0: E allora siamo finalmente pronti, ci siamo, pronti per rispondere alla domandona del quiz di oggi, che è: come definireste un fiore pieno di petali? E la risposta è quasi un gioco, perché è una parola che non esisteva e che da poco, pensate, è entrata addirittura nel vocabolario, ed è petaloso. Questa parola l'ha inventata un bambino che si chiama Matteo.
1: Che bravo Matteo, che bella parola.
2: Dai bimbi, inventate anche voi una parola e ce la mandate al nostro numero WhatsApp.
0: WhatsApp che è?
3: 347-411-2726.
0: Raccogliete questa bellissima idea di Lallo, inventatevi qualche parola e mandatecela. L'aspettiamo qui a Big Bang.
1: Ciao.

0: eccomi! Ciao Laura! Ciao Andrea! Siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì!

0: state? Siete pronti per una nuova avventura?
1: Io non vedo l'ora di scoprire la missione di oggi.
0: Chissà dove ci porterà il mistero.
1: Misterio, vorrei dire, il nostro libro magico dei misteri.
0: Certo, sarà lui come sempre ad indicarci dove c'è bisogno del nostro aiuto.
1: Bambini, siete pronti? Lo chiamiamo? Allora al mio tre, eh? Uno, due, tre.
0: Misterio! Secondo me sta ancora dormendo. Chiamiamolo ancora, però questa volta un po' più forte. Mm-hmm. Pronti?
1: Uno, due, tre.
0: Misterio!
2: Chi mi chiama?
0: Misterio, sei in onda, in radio. E sì, ci sono i bambini all'ascolto.
2: Eccomi, buongiorno. Ciao bambini, scusate, stavo facendo un pisolino.
0: L'abbiamo notato.
2: Pronti a partire? Oggi navigherete per i mari dei Caraibi. Lì incontrerete il pirata più temuto di tutti i mari. Il suo tesoro fa gola a tutti i bambini. Questo è quanto.
0: Ma come, Misterio? Non ci dici nient'altro?
2: Questo è quanto. E ciao, bambini. Ci vediamo presto al prossimo mistero.
1: Ecco, come al solito dovremo scoprire di cosa si tratta. Laura, bambini, si parte?
0: Sì, non vedo l'ora. Iridella, ci sei? Abbiamo bisogno di te.
1: Eccola qui, la nostra navicella Saputella. Ci darà lei tutte le informazioni e l'equipaggiamento per il nostro viaggio.
0: Buongiorno, Laura. Buongiorno, Andrea. Dove andiamo oggi? Buongiorno, Iridella. Oggi andiamo nel Mar dei Caraibi. Incontreremo il famoso pirata Ruba Merendine. Quindi ecco, immagino che ci porterai sul suo vascello. Benissimo. Ecco quello che vi servirà. Cappello da pirata, cannocchiale e vestiti da pirata.
1: Che bello! Guarda, Laura, sembriamo due veri pirati.
2: Io sarò il pirata Andrew.
0: E io la piratessa Lorraine. Allacciate le cinture di sicurezza e godetevi il viaggio con questa canzone.

0: Bambini, vi è piaciuta questa canzone? A me ha dato la giusta carica per la nostra missione. Non vedo l'ora di scoprire che mistero si nasconde sul vascello del pirata Ruba Merendine.
1: Eh già, Misterio ha detto che il suo tesoro fa gola a tutti i bambini. Chissà che cosa vorrà dire.
0: Il Mar dei Caraibi è sotto di noi. Atterreremo sulla poppa del vascello del pirata Ruba Merendine. Ma come scenderete dovrete nascondervi. State attenti, i corsari non sono molto ospitali con gli stranieri.
2: Andrea, ma non sarà un po' pericolosa questa missione? Ho un po' paura.
1: Ma non preoccuparti, Laura. Siamo pirati anche noi oggi e poi ti difendo io.
0: Andiamo bene. Atterraggio tra 5, 4, 3, 2, 1. Buona fortuna.
2: Grazie, Iridella. Ne avremo bisogno. Ciao.
3: Vieni, Laura. Nascondiamoci dietro queste casse di legno.
0: Sì, andiamo, veloci.
4: Oh, Issa! Oh, Issa! Oh, Issa!
5: Fermi le sciabole! Oggi il pirata Ruba Merendine è proprio di cattivo umore!
6: Già, speriamo non ci butti in mare!
2: Andrea, hai sentito? E se ci scopri e ci butta in mare?
1: Ma no, Laura, tranquilla, sarà un modo di dire.
2: Speriamo!
7: Chi ha osato aprire il mio tesoro? Chi? Vi butto in mare e finirete nella pancia di uno squalo!
3: Sta arrivando! Ecco il pirata!
0: Dobbiamo stare attenti a non farci scoprire!
7: Pazzi! Tutti in fila davanti a me! Veloci!
5: Aiuto! Ora ci butta in mare!
6: Non voglio finire tra i denti di uno squalo!
7: Zitti! Silenzio! Dunque, ho contato le merendine del mio tesoro e ne ho contata una in meno. Chi è stato? Fuori il colpevole! Chi ha mangiato la mia merendina?
5: Anche se mi piacerebbe, giuro che non sono stato io!
6: E neanche io!
5: Neanche io!
7: Zitto tu, pappagallo chiacchierone!
0: Guarda, Andrea, il pappagallo sulla sua spalla è sporco di cioccolato! Deve essere stato lui a mangiare la merendina!
1: Sì, hai ragione! Dobbiamo intervenire prima che butti in mare quei mozzi innocenti!
0: Giusto! Diciamoglielo!
1: Salve a tutti!
7: Chi siete voi?
0: Io sono la piratessa Lorraine e lui è il pirata Andrew!
7: Ah, ecco chi è stato! Siete voi i ladri! Vi butterò in mare!
1: Fermo! Aspetta! Noi sappiamo chi è stato! Ma davvero il tuo tesoro è un tesoro di merendine?
0: Possiamo vederlo?
7: No, non se ne parla! In mare tutti e due!
1: Facciamo un patto. Noi risolviamo il mistero della merendina scomparsa, cioè mangiata, e lei ci salva la vita, e anche a tutti loro.
7: Va bene, ci sto. Ma se non mi consegnate il colpevole, vi butto tutti quanti in mare, tutti!
0: Affare fatto! Che ne dite intanto di ascoltare una canzone? Così, giusto per rallegrarci un po'. Ne conosco una che fa al caso nostro.
1: Bella mossa, Laura! E anche voi, bambini, godetevi questa canzone!

0: bella canzone, vero? E adesso speriamo di convincere il pirata a non buttarci in mare.
1: Ecco il tesoro! Guarda quante merendine, Laura! Bambini, non ho mai visto così tante merendine in tutta la mia vita.
2: Ecco il mio tesoro! Conto le merendine tutti i giorni e oggi ne manca una. Quella con la crema di cioccolato, la mia preferita. Dunque, ditemi chi è stato?
0: Ecco, noi pensiamo che sia stato... il tuo pappagallo.
2: Cosa? Il mio amico fidato pappagallo?
0: Pappagallo! Pappagallo!
1: Eh già, pappagallo. Guardate, ha il becco ancora sporco di cioccolato.
2: Tu, come hai potuto mangiarti la mia merendina? Ti butterò in mare.
0: Ma io non credo che se lo meriti. Perché le tieni tutte per te? Guarda che poi ti viene il mal di pancia.
1: E hai pensato ai tuoi denti? Non fanno bene tutti quegli zuccheri.
0: E poi le merendine scadono e le devi buttare.
2: Non ci avevo pensato.
0: Che ne dici di fare una super festa e condividere il tuo tesoro? Sarà divertentissimo e il tuo equipaggio ti sarà grato. Ti rispetteranno ancora di più. Di più.
1: Sentito? Di più. Anche di più. Pappagallo sembra d'accordo.
2: Va bene, mi avete convinto. In fondo mi piacerebbe dare una bella festa e poi mangiare le merendine da solo mi rende un po' triste.
0: Vedrai, condividere il tuo tesoro ti renderà felice.
1: Ben detto, Laura.
3: Grazie, yuhu! Una festa! Che bello!
4: Merendine per tutti! Ole, grazie, pirati stranieri!
0: E noi ora dobbiamo proprio andare, ma alla prossima festa vogliamo essere invitati,
2: Ma certo! Sarete i benvenuti!
0: Benvenuti!
1: A presto benvenuti. Anche te, pappagallo!
0: Benvenuti. Ciao, pirata! Ciao, Mozzi! Ciao, amici!
1: Guarda, Laura, è arrivata Iridella! Torniamo a casa!
0: Missione compiuta, ragazzi!
5: Mistero risolto!
6: Ero e ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: Ah, che bella avventura anche oggi, vero Andrea?
1: Già, è stato tanto divertente essere il pirata Andrew. Anzi, mi manca il cappello da pirata e anche i vestiti, il cannocchiale e...
0: Non preoccuparti, torneremo presto dal pirata ruba merendine. Ho come l'impressione che ci prenderà gusto a dare feste sul suo vascello.
1: E poi con tutte quelle merendine mi è venuta una gran fame.
0: Anche a me, gelato. Ah, no, aspetta. Merendine?
1: Sì, merendine! Bambini, mandateci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando.
0: E noi ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo...

0: Benvenuti a una straordinaria, fantasmagorica, strabiliante puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
2: Ma ciao Armandissimo.
0: Oh, allora oggi interroghiamo.
2: Cosa?
0: Eh sì, ho detto interroghiamo. Non avete sentito?
1: Sì, sì, che abbiamo sentito, ma Armando...
2: Sì. Non siamo mica a scuola, eh?
0: Ma certo, proprio per questo. Non vorrei che a passare troppo tempo in radio voi steste dimenticando le cose fondamentali della lingua italiana.
1: La lingua...
2: Ma che brutto! Ma non vogliamo mica fare i dottori noi. Perché dobbiamo studiare la lingua?
1: Al massimo possiamo studiare i denti, ma la lingua proprio no.
0: No, no, non avete capito. Io intendevo dire la lingua, quella che si parla, quella che usiamo per esprimerci, per dire le cose. E nel nostro caso, per l'appunto, l'italiano.
1: Ah, va bene. E cosa vorresti sapere della nostra lingua?
0: Ma delle cose molto semplici. Per esempio, le vocali. Sapete cosa sono le vocali?
2: Io la so, le vocali.
1: Dille allora, dille Lallo.
2: Ma neanche per scherzo, io sono un cavallo educato, prima le ragazze, su, comincia tu, dai.
1: Va bene. A, E, I, O, U.
0: Bravissima, bravissima Lella. Queste sono le vocali, Bene, bene, bene. E invece l'alfabeto. L'alfabeto lo sapete?
2: Sì, io lo so benissimo. Senti qui, A, B, C, D, F, G, G, V, Z.
0: No, no, Lallo, a parte che l'hai detto un po' troppo velocemente, non si è capito nulla. Dillo più piano.
2: A, B, C, D,
0: Va bene, Lallo, va bene, abbiamo capito, lo sai, però se lo dici così va a finire che ci addormentiamo questa volta. Allora, facciamo una cosa, un'idea. Ci facciamo dire l'alfabeto dai nostri amici piccoli cantori di Milano?
1: Sì, ottima idea.

0: sì che è un bel modo per imparare l'alfabeto, giocando con la natura.
1: È vero, com'è che si dice? Giocando si impara.
2: No, Lallo, veramente sarebbe sbagliando si impara. Ah. Però anche il gioco va bene, soprattutto qui a Big Bang.
0: E allora facciamo anche noi un gioco con le lettere?
2: Buona idea, Lella, dai.
1: Sì, ma io non lo so fare questo gioco, Uffi.
2: Ma neanche noi, Lallo, ce lo stiamo inventando in questo momento.
1: Ah, bello, mi piace inventare i giochi.
2: Oh,
0: facciamo allora il gioco delle vocali che saltano?
2: Bello, dai.
1: E dove vanno?
0: Da una parola all'altra.
2: Ah, dai. Allora, io ho la parola giusta per cominciare questo gioco.
0: E
2: sono sicura che piacerà anche a Lallo. Ve la faccio dire dalla nostra prossima canzone.
3: Ma ciao!

0: Allora, bambini, piaciuto a tutti i pazzi per la pizza?
1: Sì, buona.
0: Bene, allora stiamo per iniziare un nuovo gioco con delle vocali un po' pazzerelle.
2: Delle vocali salterine.
1: Bella, da quale parola si comincia?
0: Eh beh, te l'ha suggerita la nostra canzone, no?
2: Ho capito, pizza.
0: Giusto, allora, giocate con noi bambini, siete pronti?
1: Sì.
0: Allora, se dalla pizza salta la I e al posto della I arriva una A, diventa...
2: Pazza!
1: È vero! La pazza pizza!
0: Bravi, bravi. E adesso, se dalla parola pazza salta la A e arriva una E, diventa...
1: Pezza!
2: Una pezza a forma di pazza pizza.
0: Molto bene, continuiamo.
2: Sì.
0: Allora, adesso, dalla parola pezza, salta la E e arriva una O e diventa...
2: Pozza!
1: In una pozza cade una pezza a forma di pazza pizza!
0: Ma bravissimi! E non è ancora finita! E se adesso, dalla parola pozza, salta via la O e arriva una U, diventa...
1: Puzza!
0: Come puzza quella pozza dove cade una pezza a forma di pazza pizza!
2: È vero, puzza un po'.
1: Sì, però fa tanto ridere.
0: Sì, e così abbiamo anche ripetuto e imparato tutte le vocali.
2: Festeggiamo allora con una bella canzone.
0: Dai, ce n'ho una speciale, si intitola Il Verbivoro.

0: Allora, vi è piaciuta l'interrogazione di oggi?
1: Tantissimissimissima, Armando.
2: Bella, bella. Ma puoi interrogarsi tutti i giorni?
0: Ma certo. Ma lo vedete che a volte, insomma, basta giocare per imparare. Non serve essere così seri. Allora, ripeti le vocali. Ma no, ci si può divertire un sacco.
2: E
0: spero anche che si siano divertiti i bambini a casa. Voi che ne dite? Si sono divertiti?
1: Secondo me sì.
0: Molto bene. E allora, bambini, se vi siete divertiti e per caso conoscete delle filastrocche divertenti o dei giochi da fare con le parole, mandateceli, scriveteli al nostro numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
1: Vi aspettiamo qui a Big Bang per ripassare insieme.
2: Sì,
0: mi raccomando, ciao.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Uno, due. Uno, due. Hops, hops, hops. Uno, due. Quanto è importante tenersi in esercizio. Hops, hops. Che bella la ginnastica. Rafforza il fisico, la mente. Un dritto, un rovescio. Ancora un dritto. È un po' faticoso, ma... Ah, ecco il collegamento con Mortadel. Ci sono, nefasto capo del pianeta Kot.
1: Krud, soldato immensamente semplice, che cosa stai facendo?
0: Un po' di sport, che rinvigorisce l'alieno.
1: Quale sport stai facendo?
0: Si chiama ferri da calza. Sto facendo una calzetta per l'inverno.
1: Smettila immediatamente! Devi tornare subito al lavoro.
0: E la calzetta?
1: Di che colore è?
0: Rosa a pallini fucsia.
1: La prendo io? Avanti con il rapporto. Di cosa ti sei occupato quest'oggi?
0: Degli sport sulla Terra. Ecco la mia terribile classifica. Rapporto astrale numero 3, 2, 1. Pronti, partenza e via! L'attività fisica, lo sport, la cura del corpo sono tutte cose presenti da sempre nelle varie culture umane. Sceglierne solo 5 è già un'impresa. Ma dopo lungo studio, ecco i migliori 5. Al quinto posto della classifica degli sport troviamo gli sport all'aria aperta. Gli umani adorano gli sport all'aria aperta, atletica, calcio, tennis. Ma il più popolare è la corsa, da fare rigorosamente in città, su una strada asfaltata che puzza di catrame, tra le macchine e i motorini da evitare, inalando quel sano, meraviglioso smog prodotto dal traffico cittadino, un presidio di salute. Spesso diventa anche corsa ad ostacoli, quando è necessario saltare una serie di cacchette di cane, messe lì da qualche organizzatore sportivo. E poi le pozzanghere, le buche, l'immondizia da evitare. Ah, che sport! Al quarto posto, le gare automobilistiche. Una vera passione per l'uomo, che ha trasformato un mezzo di spostamento in uno strumento per fare sport. Sport da seduti, peraltro, senza dover fare inutili e faticosi sforzi, oppure un dannoso uso di muscoli, pericolosissimo per il fisico, che deve essere pigro, flaccido, ma in forma. Le gare di auto non sono gare di velocità, ma di abilità. Si tratta, come il gioco chiamato Tetris, di riuscire a riempire le strade con più macchine possibili. Se si blocca tutto, si vince. Il segreto è mai muoversi, sempre fermi. Gli umani sono dei veri campioni in questo sport, che praticano con costanza e fantasia tutti i giorni. Al terzo posto, gare di riflessi. Queste sì che sono gare di velocità. E anche queste si svolgono con l'aiuto delle automobili. Ci si mette in fila con le macchine, motori accesi. Davanti c'è un semaforo che dà il via al gioco. Quando è rosso si sta fermi, sgasando e producendo più smog possibile. Quando il semaforo è giallo, beh, questo non l'ho ancora capito. Ma il bello viene quando è semaforo verde. A questo punto, il più veloce possibile, gli autisti devono suonare il clacson alle macchine davanti per far capire che si devono muovere. In tanti anni di pratica e di perfezionamento, il terrestre è diventato un vero campione in questo sport. La distanza di tempo tra il verde e il clacson che strombazza è di millesimi di secondo, praticamente impercettibile. Al secondo posto della classifica, il calcetto. Questo è uno degli sport più praticati e nello stesso tempo tra i più salutari per il fisico umano. Viene giocato in genere da persone che non praticano più sport da tempo e che si ritrovano insieme in mutandoni e maglietta a rincorrere un pallone con la speranza che vada oltre una linea bianca. Si chiama calcetto perché il più delle volte i calciatori si danno calci sugli stinchi oppure spinte, strattoni, mentre il pallone giace fermo da una parte dimenticato da tutti. La scarsa preparazione fisica del giocatore di calcetto fa sì che le gare finiscano sempre con qualche infortunio, mal di schiena, ginocchio malandato, contusioni varie. Un eccellente modo per farsi male e tornare a casa più malconci possibile. Quello che dovrebbe essere il vero fine di ogni sport. Se non fa male, non vale. Al primo posto, la sport più singolare e terribile di questa mia terribile classifica è il terribile tiro al piccione. È un antico sport che fu addirittura una disciplina olimpica alle Olimpiadi del 1900 a Parigi, che per fortuna è stato abolito e sostituito. Infatti si trattava di una pratica barbara, quella di sparare con un fucile a dei poveri piccioni. Chi ne colpiva di più vinceva una triste medaglia. Adesso, per fortuna, è vietato. Il gioco, infatti, ha subito dei grossi cambiamenti che non mettono più in pericolo quei poveri uccellini. La versione moderna è, si può dire, il rovescio di quella antica. Ora sono i piccioni che tirano sull'uomo, cercando di colpirlo con le loro puzzolenti e indelebili cacchette. Talvolta riescono a coprire intere strade di guano, così si chiama quella simpatica sostanza, rendendo le città, al tempo stesso, più sportive e più profumate. E con questa graziosa disciplina sportiva si conclude anche questo collegamento. Passo la linea al grande Mortadel.
1: Un dritto, un rovescio, ancora un dritto.
0: Maestà?
1: Ecco che la calza è quasi finita.
0: Potente Mort, il rapporto è finito.
1: Ah sì, Crud, il rapporto, certo, bravo, mi congratulo. Forse oggi non ti distruggerò.
0: È troppo buono, nauseabondo essere spaziale.
1: Comodo, comodo. Adesso chiudo il collegamento che ho molte cose da fare. Per esempio, questa calzetta non mi viene bene. Allora, un rovescio, un dritto. Ecco, questo è il punto più difficile perché c'è un rovescio.
0: Certo, comandante, non temete. Sono sempre qui, pronto e vigile, ad osservare quello che succede e a riferire. Sempre di vedetta. Ecco, ho appena avvistato un piccione. Oh no, mi ha colpito, vigliacco. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta, faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Allo, va bene. Ciao bambini, comincia una nuova strepitosa, esilarante, fantasmagorica puntata di va bene. Ciao Lallo, ciao Lella.
1: Armadissimo.
2: Ciao Armando, ciao a tutti i bambini.
0: Allora, vediamo un po'. Se io vi dicessi datemi una B, voi che mi direste?
1: Una bottiglia.
2: Una bambola.
1: Una barca.
2: Una barbetta.
0: Molto bravi, ma siete fuori strada. Vi spiegherò meglio dopo a che cosa serve questa B, perché oggi dedicheremo la puntata a un'attività sportiva molto particolare, il cheerleading.
2: Oh, e che cos'è?
1: Mai sentito.
0: Ve lo farò spiegare da una bravissima insegnante, ma subito dopo la nostra prima canzone.
2: Yuhu! Ah sì!

0: Allora, Lallo, Lella, come vi dicevo, oggi dedicheremo la nostra rubrica sportiva a una disciplina particolarissima, il cheerleading. E per spiegarvi che cos'è, vi farò ascoltare delle testimonianze che ho raccolto per voi e per i bambini che ci ascoltano.
1: Che bello! Ma perché prima dovevamo darti la lettera B?
0: Giusto, bella domanda, te lo dirò dopo. Adesso sentiamo le interviste.
2: Mm-hmm.
0: Siamo in compagnia di Elisabetta, esatto. Istruttrice di cheerleading.
2: Esatto.
0: Intanto che cosa vuol dire cheerleading?
2: Allora, il cheerleading è uno sport di squadra, sì. Uno sport che nasce in America e adesso lo facciamo anche noi qui, ed è caratterizzato da una parte acrobatica di figure che si sviluppano in altezza, di lanci, piramidi umane, insomma, è uno sport di squadra, ecco.
0: Ma è vero che si fa spesso negli stadi, no? Anche per sostenere le squadre, nasceva un po' così?
2: Esatto, alla fine dell'Ottocento è nato proprio con questa motivazione. Degli uomini, all'inizio proprio solo uomini, si sono uniti proprio per creare il tifo nelle squadre, perché serviva andare in alto per farsi vedere sugli spalti. Poi gli uomini sono andati in guerra, quindi sono rimaste le donne, e è diventato piano piano uno sport anche femminile. Adesso è più femminile che maschile, ma anche misto.
0: Di che cosa si compone? Che cosa c'è in questo sport?
2: Allora, c'è un po' di tutto, nel senso che è uno sport veramente complesso, e c'è una parte di acrobatica che è molto simile al corpo libero della ginnastica artistica, e vi è una preparazione fisica e tecnica dietro che prevede anche il sollevamento pesi e lo sviluppo della forza, perché insomma,
0: certo.
2: Sollevare delle persone, lanciare delle persone in aria richiede anche una certa forza ed esplosività.
0: Perché consiglieresti di fare questo sport a delle bambine in età dai 3 anni in su?
2: Perché è uno sport veramente completo, sia a livello fisico, perché veramente racchiude tutta una preparazione motoria completa, ma anche perché aiuta a crescere personalmente, perché è uno sport di squadra dove si va a creare un legame forte, una fiducia tra i componenti, si crea come una famiglia.
0: Bello.
2: È bello.
0: Grazie Elisabetta. Come ti chiami?
3: Martina.
0: Qual è il tuo ruolo?
3: Flyer.
0: Che vuol dire... Quella che vola?
3: Sì.
0: Ah, cioè quella che viene lanciata in aria?
3: Sì.
0: E non hai paura?
3: No.
0: Ah, e perché non hai paura?
3: Perché comunque so che le mie basi mi prendono, quindi mi fido.
0: Le tue basi sarebbero le compagne?
3: Sì.
0: Quelle che ti hanno lanciato in aria?
3: Sì.
0: Fino a che altezza puoi arrivare?
3: Alto.
0: Quante volte te? 5, 6?
3: Anche 7.
0: Da quant'è che fai questo sport?
3: Questo è il terzo anno.
0: E quanti anni hai tu?
3: 10.
0: Complimenti. Tu come ti chiami?
4: Bianca.
0: Che cosa fai?
4: Sono una base.
0: E ti piace fare la base?
4: Tanto.
0: Avresti voluto fare la flyer?
4: No, mi piace fare base.
0: Bene, perché ti piace fare la base?
4: Perché mi piace lanciare, perché mi piace vedere le mie compagne che si fidano di me, e perché è divertente.
0: Perché in fondo tu sei quella che dà la sicurezza a tutta la squadra.
4: Sì.
0: Avete capito?
5: Ma bello, bellissimo.
1: Sì, allora, anche io voglio fare la cheerleader.
0: Sì,
5: la base,
0: sì.
5: La base.
0: È bello. Ecco, bravo Lallo, perché ci sono le basi che sono quelle che, per esempio, come avrete capito, lanciano in alto la bambina o la ragazza che deve fare il numero.
1: Sì.
0: No? Ma le basi, oltre che sono le ragazze che lanciano in alto, oltre a lanciare, poi devono ricevere la ragazza, la flyer, dopo che è andata in aria, per raccoglierla perché non cada per terra, capito?
5: Ah già, è vero, non ci avevo pensato.
1: La flyer, voglio volare.
0: Tu vuoi fare la flyer?
1: Sì.
5: Allora no. Ti faccio volare io faccio la base.
0: Allora Lallo fa la base.
1: No, non voglio che Lallo mi faccia volare. La base la faccio io, allora.
5: No, io voglio fare la base.
1: No, ho detto che voglio farla io.
0: Va bene, basta così. Diciamo che faremo qualche prova prima di decidere, e poi magari una volta uno fa la base e una volta uno o una fa la flyer, va bene? Così avete tutto. E adesso un po' di musica con Le streghe ballano.

0: Va bene, allora direi che come prove di cheerleading potremmo iniziare da qualcosa di più tranquillo. Che ne dite di acclamare la squadra del cuore?
1: Sì!
2: Sì, bella!
0: Allora, funziona così, eh?
1: Sì.
0: Quando vi chiedo una lettera come la B, voi dovete dirmela ad alta voce, sì. Ok?
1: Sì.
0: Datemi una B!
2: B!
0: Datemi una I!
2: I!
0: Datemi una G!
2: G!
0: Datemi un bang!
2: Bang!
0: E ora datemi un...
2: Big bang!
0: Bravissimi, Lallo Lella, avete
1: bella,
0: capito?
1: Bella.
0: Ecco, è proprio così. Un bravo cheerleader deve sapere acclamare la propria squadra del cuore. E la nostra squadra è proprio quella di Big Bang!
3: Sì, con tutti i bambini!
0: Che salutiamo insieme con l'ultima canzone di oggi.
4: Ma Peter, come arriveremo all'isola che non c'è?
5: Volando!
4: Volando.
5: Sì, è facile. Tutto quello che dovete fare è di... Che buffo.
4: Cosa c'è? Non lo sai, Peter?
5: Ma certo. È solo che non ci avevo mai pensato sopra. Ho trovato! Pensate a qualcosa di molto bello.
4: A qualsiasi cosa di molto bello. Ai balocchi di Natale.
6: Le campane. La neve.
5: Sì. Attenzione. Spicco il volo! È come nuotare!
4: Può volare!
6: Può volare!
4: Urrà!
5: Ora tu!
4: Vorrei sopra il mare volare! Oh, e vorrei con le sirene giocare!
6: E io...
7: E i bucanieri sfidare!
8: E io contro gli indiani lottare!
5: Su, proviamo tutti insieme! Non va. Ma che cosa mancherà? Vediamo, forse un po' di fantasia. Oh, dimenticavo la magia. La polvere magica.
4: La polvere?
8: La polvere!
5: Opla! Solo un po' di polvere di fate. E ora cercate di sognare. Solo chi sogna può volare.
4: Riproviamo, riproviamo!
6: Angelica, ma vogliamo!
8: Oh, la Peppa!
4: Noi vogliamo! Vogliamo!
5: Come no?
4: Noi vogliamo! Vogliamo!
5: Forza, ragazzi!

0: Allora, andiamo tutti a fare un corso di cheerleading?
1: Sì, bene, però se io faccio volare Lella.
2: No, io voglio far volare Lallo.
0: Va bene, facciamo allora che rimandiamo i voli per adesso. E voi bambini, qualcuno di voi fa il cheerleader? Raccontatecelo con un messaggino al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
2: Vi aspettiamo qua.
0: Ciao.
1: Ciao, Lella, ciao. Vieni che ti faccio volare.
2: No, ti faccio volare io.
0: Lallo, Lella, basta.

Dice che è molto semplice e lui queste cose le sa. Segui il ritmo, batti in aria le mani e muovile un po' di qua e un po' di là. Dai, prova anche tu.

0: Dico un buon Halloween, d'un tratto sorridendo dico un buon Halloween, un felice e pauroso Halloween a tutti, buon Halloween!
1: Son qua,
2: son là,
1: son su,
3: son giù,
1: son due,
2: son tre,
1: son sempre più.
3: Se tu
1: non vuoi
3: finir
1: nei guai,
2: lontan da loro
3: ti manterrai.
4: Perché, perché quelli là ce l'han con te. Sono i velanti e nodole, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
2: Guai,
1: guai,
4: per farti disperare si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
2: Mai,
1: mai,
3: mai.
4: Ce n'è di ogni altezza, di ogni grossezza, e tu li puoi incontrare ovunque vai.
1: Vai,
3: vai,
4: vai. Ma molto più dell'oro, di miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
2: Non ti fidare
1: di loro.
3: Perché?
1: Lo sai
3: che sono
1: più golosi di te.
3: Nascondi tutto il miele che hai.
2: Oh.

0: vai!
1: Vai!
2: Ma molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Son qui, son là!
3: Son su!
1: Son giù!
0: Ormai!
3: Lì, hai. Intorno a te!
1: Laggiù!
0: Di qua!
3: Di là!
0: Lassù! Attento che...
1: Ce l'ho con te!
2: Con te!

Che elettrizzanti amici di Pigiama Party, soccorritori di qualsivoglia quadrupede, vincitori di pesci rossi in ampolle di vetro soffiato, allucinati escursionisti su otto volanti nostrani, questa puntata di Pigiama Party è per voi! Dreams will come alive, giusto per scaldare l'atmosfera. Radio Kids!

E sulla scia luminosa conto alla rovescia per un pezzo che ha fatto la fortuna degli ortopedici e famiglie. I can stand it. Pigiama party!

cassa battente, rullante dritto, orecchie aperte, braccia al cielo per Pigiama Party! Party Rock Anthem! E il gioco è fatto!

che pezzo, amici miei! Un tuffo carpiato all'indietro! Ed è per questo che a mani basse io chiamo al mio 3. 1, 2, 3, Gimme Hope, Joanna!

chiedono di cose particolari in giro, ma un animale così, lo avete mai visto? Ho i miei dubbi, ma potete sempre controbattere, eh?

E allora, miei cari sopravvissuti fino a questo momento, non lesinate con le mani dritte al cielo. Ancora una volta, ancora più pigiama party, ancora e sempre Rai Radio Kids.

0: Ed eccoci qui nuovamente tutti insieme per una grande, strepitosa, straordinaria, fantasmagorica puntata di
1: Big Bang.
0: Molto bene, ciao Lallo, ciao Lella.
2: Ciao.
0: Poi là, salute Lallo.
1: Hai uno dei tuoi soliti attacchi di allergia?
2: No, stavolta sono proprio raffreddato.
1: Oh, poverino, hai preso freddo?
2: No, ho preso gelato, ma non credo sia stato quello.
0: No, Lallo, Lella intendeva dire sei preso freddo nel senso come temperatura.
2: Vabbè, che temperatura vuoi che abbia? Un gelato è freddo, sì.
0: Vabbè, Lallo, lascia stare, dai.
2: Ciu!
0: Aia!
1: Salute!
0: Facciamo una cosa, Lallo. Ci ascoltiamo una bella canzone, così magari tu nel frattempo ti soffi il naso, perché sennò al microfono non è molto carino.
2: Grazie.
0: Prego.
2: Ciu!
0: Aia!

0: Aia.
1: Con questo raffreddore ho un naso che sembra una mongolfiera.
0: A me sembra più un dirigibile. Lallo. Aia.
2: Io lo so perché hai un raffreddore così grande.
1: Davvero? Perché?
2: Te lo faccio spiegare da una bambina.
0: Sentiamo.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Sapete perché i cavalli hanno le narici grosse?
0: Perché?
3: Perché si mettono gli zoccoli nel naso.
1: Ah, io non mi metto gli zoccoli nel naso.
2: E invece sì, ti ho visto una volta.
0: E io più di una volta, di più.
1: Va bene, dai. Ma lo zoccolino nel naso può sfuggire a tutti.
0: Ma sì, dai Lallo, sei perdonato.
2: E visto che hai degli zoccoli così grandi, a furia di metterli nel naso ti sono venute delle narici grandi. È per quello che ti è venuto anche un gran raffreddore.
0: Ma questa è tutta una teoria da verificare, Lella. Aia Lallo. Certo, alla radio, vabbè. Ma voi lo sapete perché si starnutisce?
1: Perché si ha il raffreddore, Armando.
0: Giusto.
2: Oppure l'allergia.
0: Giusto, però io quello che volevo chiedervi è se sapete che cosa succede quando si starnutisce.
2: Si buttano via i virus o i germi che ti hanno fatto ammalare.
1: Oppure si starnutiscono le cose che ti danno l'allergia, la polvere, il pollere.
0: Sì, la polvere e il polline, giusto
1: appunto,
0: Lallo. Sì. È proprio per questo che si starnutisce. Ma c'è un'altra causa ancora più curiosa. C'è, per esempio, chi starnutisce quando vede una luce forte. Per esempio il sole, quando uno apre gli occhi e la luce del sole gli invade gli occhi.
2: Ma non è possibile, come si può starnutire al sole? È così bello.
0: Sì, Lella, è bello, il sole è bello, è vero. Però ad alcuni quella luce forte e improvvisa provoca uno starnuto.
1: Salute. Non è stato il sole, ve lo giuro.
0: Lo sappiamo. Tu ti sei raffreddato col gelato.
1: No, di vero. Toglietemi tutto, ma non è il mio gelato.
0: Non ti preoccupare, Lallo. Nessuno ti vuol togliere il gelato. Però ora soffiati il naso, ma fai piano che sei al microfono.
1: Sì.
0: Vai. No, Lallo.
2: Forse è meglio mandare un po' di musica.
0: Eh già.

la mia testa. Ma siamo in trappola. Quel traditore vigliacco figlio di uno sciacallo. Chiunque egli fosse, ormai è sparito con la lampada. Ah, piccolo ladro che non sei altro. Sembra solo una vecchia lampada senza nessun valore. Ehi, qui c'è scritto qualcosa, ma non si legge bene.

0: dopo 10.000 anni lì dentro, uno si ritrova col collo tutto incriccato. Voilà, per, frena. Che favola essere di nuovo fuori, ragazzi!
1: Hello, allegria, allegria, signore e signori, e benvenuti al nostro show. Salve, tu da dove chiami? Come ti chiami?
2: Aladdin.
1: Aladdin, Aladdin, nome di battesimo o nome d'arte? Ti possiamo chiamare Al o magari solo Din? Che ne dici di Lady? Hai presente? Torna a casa, Lady!
2: Ho sbattuto la testa più forte di quanto pensassi.
3: Disturbo se fumo?
1: Oh, scusa, Cita, non ti avrò bruciato la peluria, spero.
0: Ciao, scendiletta, è qualche millennio che non ci si vede, eh? Qua la nappa, sì, e vai così alla grande.
1: Ehi, tu sei molto più piccolo del mio ultimo padrone o sono io che sono più grosso?
0: Guardami un po' di profilo, mi trovi cresciuto?
2: Ferma, aspetta un momento, io... sarei il tuo padrone?
0: Esatto, è Ganzo il giovanotto.
1: Che cosa vuoi chiedermi?
4: Io sono il più sterminato.
0: Più sapavuoto spinto.
5: Quello più imitato.
0: Ma mai eguagliato. Eguagliato, eguagliato, eguagliato, eguagliato, eguagliato. Il peso massimo della lampada.
5: Tutto per voi in diretta via satellite per esaudire i vostri desideri del sabato sera. Grazie.
2: Come? Come? Grazie, un momento. Grazie. Ma quali desideri?
0: Tre desideri, solo tre e basta. E se vuoi usarne uno per chiederne altri, la risposta è misma. Tre. Tre. Una buffetta. Una volta usciti dal negozio, la merce non si cambia.
2: Io sto proprio sognando.
6: Padrone, secondo me non hai ancora realizzato che si tratta. Perché non provi un po' a concentrarti mentre io passo ad illustrarti le mie possibilità?
7: Nemmeno coi 40 suoi ladroni, Alibaba è ricco quanto te. Il cielo ti aiuta, tu sai
6: perché? La mia magia è un certo non so che. Adesso la tua forza è mitica e quando vuoi la puoi adoperare. Saranno finiti tutti i tuoi guai se questa lampada vorrai sfregare. E io dirò, bonjour monsieur, che cosa scrive sul carnet? Chiedi pure tutto ciò che vuoi a un amico amico come me.
5: La vita è un ristorante,
6: è come un grand buffet, perché tutto ciò che chiedi avrai, grazie a un amico come me.
7: Oh, son felice di servirti, sei il boss, il re lo sa, e dolci d'ogni tipo assaggerai,
6: gradisci ancora un po' di bacca.

0: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Dal 22 giugno al 5 luglio Cactus International Children's and Youth Film Festival ad Aosta, il festival di proiezioni ed eventi collaterali legati al mondo del cinema. In programma incontri con autori e professionisti dell'intrattenimento, presentazioni di libri per l'infanzia e l'adolescenza, concerti, momenti dedicati alla creatività con laboratori alla scoperta dei segreti del cinema e dell'arte del raccontare. Dal 15 giugno al 31 luglio e dal 31 agosto all'11 settembre i campi estivi di Città della Scienza a Napoli per bambini dai 5 agli 11 anni. 9 settimane all'insegna del divertimento, dell'apprendimento e della scoperta con laboratori interattivi, visite guidate, giochi di movimento, giochi d'acqua, attività didattiche esperienziali e spettacoli del planetario. Afel, il robot umanoide del museo, accoglierà i bambini, interagirà con loro durante alcuni momenti di animazione e li accompagnerà come guida al museo interattivo del corpo umano. Nell'ambito dei campi estivi, il 26 giugno e il 24 luglio saranno dedicate alla notte al museo con esplorazioni notturne e notte in sacco a pelo sotto le stelle del planetario. Kids Family Festival a Reccione dal 18 al 20 giugno, dedicato a tutta la famiglia con intrattenimento e formazione. In programma tanti spettacoli e attività ludiche, spazi di approfondimento con la partecipazione di scrittori e il progetto di esperienza urbana che valorizza Piazzale Ceccarini come luogo di incontro privilegiato per residenti e visitatori. La Biennale Arte di Venezia 2026 con i bambini, invito all'ascolto sulle note minori attraverso installazioni che evolvono nel tempo, un'intera stanza rivestita di cartoline, curiose teste vermiglie che emergono dalle acque dell'arsenale e foreste popolate da creature misteriose. La Biennale invita bambini e ragazzi a esplorare un mondo sospeso tra natura, immaginazione e memoria. Un'edizione immersiva che attraverso le sue note minori prova a contrastare il rumore e a riportare al centro l'ascolto. Alcuni padiglioni, più di altri, riescono a trasformare questo invito all'ascolto in un'esperienza capace di coinvolgere anche bambini e ragazzi. Per oggi è tutto. Se volete riascoltare le puntate, andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Buon ascolto con Radio Kids.
1: Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di
2: Big Bang.
1: Ciao Lallo.
3: Armadissimo, ciao.
1: Ciao Lella.
4: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini. Ma sapete che giorno è oggi?
3: Sì, sì, lo sappiamo. Il giorno dopo ieri e quello prima di domani.
4: Ma no, Lallo, oggi è il giorno della mia rubrichella.
1: Wow, qualche bambino ti ha chiesto un consiglio, Lella?
4: Sì, una dolcissima bambina mi ha chiesto un consiglio importantissimo.
3: Ah, commento che ti ha chiesto se è meglio un gelato stracciatelle banana o uno fragole cioccolato.
4: No, Lallo, mi ha chiesto un consiglio molto più importante.
1: E noi siamo curiosissimi di sentirlo. Ascoltiamo la nostra prima canzone di oggi e poi ci dici esattamente di che cosa si tratta, Lella. Vai con la musica!

0: per salutare.
1: A scuola il bimbo usa le mani, con zampe e zoccoli fanno certi animali. Ma sotto il mare agitan pinne e poi tentacoli, gli uccelli in volo fanno con più medali. E arrivederci va la biscia striscia. Come fare, come fare?

0: per camminare.
1: Il bimbo usa piedi e mani, con zampe e zoccoli trottano certi animali, ma sotto il mare muovono pinne e poi tentacoli, gli uccelli in volo salgono su con piume da

0: Bene, siete all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids, pronti per sentire il consiglio che una nostra piccola ascoltatrice ha chiesto alla rubrichella di Lella.
1: Eccolo qui, ve lo faccio ascoltare perché è un messaggino audio.
0: Vai.
2: Ciao Lella, ciao Lallo, ciao Armando, vorrei chiedere un consiglio alla rubrichella di Lella. Lella, io ho un amichetto, mi vergogno tanto a parlargli. Ciao.
0: Ciao. Anche il bacino, avete sentito? Ma che carina, che carina la nostra piccola amica.
1: Sì,
0: fatelo anche voi, mandateci tantissimi messaggi in WhatsApp.
1: Peccato che si sia dimenticata di dirci come si chiama.
0: È vero.
3: Beh, visto che è così dolce, potremmo chiamarla Fragolina.
0: Sì.
1: Ah, che bel nome, bravo Lallo, a volte mi stupisci.
3: Perché voi? Sottovalutate. Appunto, fate proprio quello. Armando, ho un'altra idea.
0: Dai,
3: l'amichetto di Fragolina,
0: sì,
3: lo potremmo chiamare Cioccolatino. Che dite?
0: Che sei il solito golosone, Lallo.
1: Sì, ma tanto la cosa davvero importante è dare il consiglio giusto.
0: Giusto.
3: Io ce l'ho il consiglio giusto per Fragolina.
0: Ah sì? E qual è, Lallo?
1: Ho paura a sentirlo.
3: Fragolina, ascolta Lallo, se hai vergogna di parlare a Cioccolatino, c'è solo una cosa da fare. Non parlargli.
1: Ma no. Lallo, che cosa dici?
0: Ma dai, ma Lallo, Fragolina ha sicuramente voglia di parlare con Cioccolatino. Scusami, se no, perché avrebbe chiesto un consiglio a Lella?
3: E va bene, allora sentiamo, che consiglio dareste voi a Fragolina?
1: Non lo sai, ci stai ancora pensando.
0: Lallo, scusami, la timidezza è un argomento delicato e Lella lo sta affrontando con la giusta delicatezza.
1: È vero, grazie Armando.
0: Prego, facciamo così, ascoltiamo un'altra canzone, così Lella mette insieme le parole giuste da dire a Fragolina.
1: Sì, io ho proprio la musica adatta per trovare la giusta ispirazione, eccola qua.
0: Vai.
4: I had a world of my own, everything would be nonsense. Nothing would be what it is, because everything would be what it isn't. And contrariwise, what it is, it wouldn't be. And what it wouldn't be, it would. You see?
5: Ow.
4: In my world, you wouldn't say, meow. You'd say, yes, Miss Alice.
5: Ow.
4: Oh, but you would. You'd be just like people, Dinah. And all the other animals, too. Why, in my world, pets...

0: Allora, Lella, sei pronta per dare il tuo consiglio alla nostra timida e carinissima amica che abbiamo chiamato Fragolina?
1: Sì. Allora, cara Fragolina, ecco il mio consiglio per te.
0: Sì.
1: Se ti vergogna parlare con il tuo amichetto cioccolatino, potresti iniziare a comunicare con lui in un altro modo, quello che ti piace di più. Per esempio, potresti scrivergli un biglietto.
2: Sì, sì, e cosa gli scrivi sul biglietto? Mi piacerebbe parlare con te, ma sono tanto timida.
1: Perché no? Guarda che non c'è nulla di male ad essere timidi, Lallo.
2: Ah, io non lo so, non sono per niente timido io.
0: Ah no, Tu, no, no. Tu non sei per niente timido?
2: No, no.
0: No, no. Vuoi che ti ricordi quante storie hai fatto per uscire la prima volta con Stellina, Lallo?
2: Io? Ma cosa dici, Armando? Non è vero?
1: No. Allora forse preferisci ricordare quella volta che non sapevi cosa regalarle e ti tremavano le zampe dall'emozione?
0: Sì,
1: persino i bambini hanno cercato di aiutarti. Senti qua.
3: Ciao Lallo, Lella, Armando. Il consiglio che gli do a Lallo è di dargli un mazzo di fiori e due cioccolatini. Ciao.
0: Hai sentito, caro Lallo?
2: Sì, va bene. Avete ragione.
3: Sono Matilde, ciao.
0: Ah, era Matilde, brava Matilde, è vero.
2: Matilde, grazie. È vero, sì, qualche volta sono timido anch'io, dai.
0: Ah, ecco, ecco. E allora, Lella, su, finisci di dare il tuo consiglio.
1: Un'altra cosa che potresti fare per vincere la tua paura di parlare, Fragolina, è offrire un po' della tua merenda a Cioccolatino e aspettare che sia lui a dirti qualcosa. Quando si mangia insieme ci si sente molto più rilassati.
2: Yuhu! Ma questo sì che è un buon consiglio, Lella, proprio buono.
0: Figurati, quando si parla di mangiare, Lallo è sempre pronto. Però devo dire che anche oggi, Lella, ti sei dimostrata una pecorella molto saggia.
1: Grazie.
0: Meriti proprio una bella canzone.

0: E anche questa splendida puntata di Big Bang su Rai Radio Kids finisce qua.
1: Mi raccomando, bambini, continuate a chiedere consigli alla mia rubrichella, perché sono tanto felice di aiutarvi.
2: E a me mandate tante barzellette tristi e noiose.
0: E a me tutti i mestieri strambi che vi vengono in mente. E ricordate il nostro numero, che è
3: 347 411 2726.
1: Vi aspettiamo.
0: Ciao ciao,
2: ciao.

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

0: che vita!
1: Anch'io sarò tale quale a te!
0: Un'altra voce!
1: E tu sarai tale quale a me!
2: Rai Radio Kids, la nostra radio.
3: Quanta fretta, ma

C'è un alano al quarto piano di un palazzo di Milano e un bassotto al piano terra di una casa di Volterra. C'è un chihuahua permaloso che si aggira bel gioioso e un bulldog col doppio mento che passeggia da Agrigento. C'è una mucca d'Arenzano parcheggiata contro mano e un lombrico a Reggio Emilia che vuol metter su famiglia.

pozzo. A ci picchia cosa vedo? Sto sognando, non ci credo. A ci picchia cosa vedo? Ullalla sharabu sharaba, che animale apparirà? C'è una mosca di Santiago che svolazza per Asiago, e un tafano di Toronto che fa zzz a metà punto. C'è uno squalo di Brasilia che ad agosto va in Versilia, e una tigre di Malesia che fa snowboard in Valsesia. C'è un tigrotto del

cipicchia cosa vedo? Sto sognando, non ci credo. A cipicchia cosa vedo? Ullalla, sciarabù, sciarabà, chiani.

c'è un cammello d'algeria. A Cortina in seggiovia e un'acciuga di Cantabria, stabilitasi in Calabria.

C'è un pavone del Brunei su una scoglia di Orosei, e c'è un orso di Berlino sotto i portici a Torino.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno bambini, buongiorno bambine. Sono Francesco Pellettieri e vi do il benvenuto all'appuntamento settimanale con la rivista Andersen. Il libro di oggi è Il mondo segreto delle ragnatele, scritto da Gian Beccaloni, illustrato da Niamasri Newmim e pubblicato dall'Ippocampo. È facile pensare che una ragnatela sia semplicemente la casa di un ragno. Ma se vi dicessi che non è proprio così? Che quei fili sottili sono in realtà uno strumento incredibilmente ingegnoso? Pagina dopo pagina, questo affascinante libro ci porta alla scoperta dei segreti dei ragni e delle loro incredibili costruzioni. Scopriamo anzitutto che non esiste una sola ragnatela, ma ce ne sono di tanti tipi diversi, ciascuno progettato per uno scopo preciso e realizzato con una tecnica unica. Alcune ragnatele sembrano merletti, altre cupole, altre ancora delle vere e proprie scale sospese nell'aria. Gian Beccaloni, esperta aracnologa, un'appassionata studiosa di ragni, ci mostra come ogni tela sia il risultato di scelte, di strategie e abilità sorprendenti. Dietro ogni filo c'è il progetto ingegnoso di un ragno al lavoro. Le illustrazioni accompagnano in questo viaggio fra le grandi pagine del libro e permettono di osservare da vicino dettagli che spesso sfuggono allo sguardo. Le ragnatele brillano sulle pagine e mostrano tutta la bellezza di queste straordinarie architetture naturali. Nelle pagine finali possiamo poi mettere alla prova tutto quello che abbiamo imparato, osservando ragni e ragnatele cercando di riconoscerli proprio come farebbe un vero aracnologo. Un modo divertente per scoprire quanto si è diventati esperti e per continuare l'avventura anche dopo aver chiuso il libro. Forse i ragni non diventeranno gli animali preferiti di tutti e a qualcuno continueranno a fare un po' paura, ma dopo aver letto questo libro sarà sicuramente difficile guardarli nello stesso modo. A voi il piacere di sfogliare Il mondo segreto delle ragnatele di Gian Beccaloni, illustrato da Niamasri Newmim e pubblicato dall'Ippocampo. Andersen vi augura buona lettura e vi dà appuntamento al prossimo lunedì con i libri di Rai Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: Bambine, bambini, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un super saluto, un abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a una nuova puntata di... Ciao Lellina!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ma ciao Armadissima!
1: Che freddo!
2: Ecco. Si gela!
0: Tranquilli Lallo, Lella! Questo vento ghiacciato arriva sempre quando raccontiamo le leggende dei paesi del nord.
1: Però freddo! Armando, sì. Raccontaci la leggenda di oggi. Quando ti ascoltiamo non pensiamo al freddo.
0: Va bene, Lellina. Allora oggi parleremo di Thor, il più forte di tutti gli dei vichinghi.
2: Thor, il nome ricorda un toro cattivissimo.
1: I tori non sono cattivi, sono miei amici.
0: Thor era alto, con i capelli rossi e la barba rossa, gli occhi fiammeggianti e soprattutto possedeva un oggetto molto particolare. Un martello con il manico corto che, quando il dio lo scagliava contro un nemico, roteava nell'aria e tornava sempre nelle sue mani.
2: Bello! Era come il bomber!
0: Come un boomerang!
2: Ecco!
0: Allora, dovete sapere che questo incredibile oggetto lo avevano fabbricato i nani, che avevano le loro fucine nelle grotte scavate all'interno delle montagne ed erano bravissimi a lavorare qualsiasi metallo.
2: E il dio Forzutone era andato lì a prendere il martello?
0: No, c'era andato Loki, di cui qualche volta vi ho parlato. Vi ricordate chi è?
1: Sì, era un tipo un po' strano.
0: Beh, sì, era un dio furbo, anche un pochino cattivello, a cui piaceva tantissimo fare gli scherzi. Anzi, tra poco vi racconterò cosa riuscì a combinare nel regno dei nani. Intanto, ascoltiamoci un bel messaggino.
3: Ciao Rai Radio Kids, mi chiamo Dele, ho 8 anni, ora vi dico una barzelletta.
0: Dai.
3: Due cani si dicono: perché hai la bocca dorata? Sono un Labrador.
0: carina Dele, grazie, molto carina. E allora io ne approfitto per ricordare a tutti voi il nostro numero WhatsApp, che è
4: 347-411-2726.
0: E allora torniamo alla storia di oggi. Un giorno, dicevamo, il furbo e cattivello dio Loki andò nel regno dei nani per conto di Odino e degli altri dei e si fece forgiare, che vuol dire fabbricare, alcuni oggetti straordinari. Però si voleva divertire e quindi lanciò una sfida.
1: Questo Loki fa sempre cose strane.
0: È così, Lella. Del resto, i nani erano un po' creduloni e accettarono subito la scommessa.
2: Ma Armandissimo, cos'era questa scommessa?
0: Scommessa, Lallo. Loki sfidò i nani a chi avrebbe fabbricato gli oggetti più belli, degni degli dei. Prima andò in una bottega dove i nani fabbricarono una lancia magica che si scagliava da sola contro il nemico e uno straordinario veliero. Pensate, quella nave era così piccola che la si poteva portare in tasca, ma una volta che si metteva in mare, diventava enorme, grandissima.
2: Mi piace, la voglio, è una nave da pirati, però magica.
0: Giusto, Lallo. E allora, vento in poppa, ascoltiamo questa canzone piratesca.

0: mattino.
1: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
2: Eccomi qui.
1: Lallo.
3: E Armandissima.
1: E noi vi stiamo raccontando la leggenda del mitico martello del dio Thor.
4: Beh, per ora abbiamo la lancia e la nave, ci manca il martello.
1: Aspetta Lallo, tra poco arriva anche quello. Vi ricordate, il dio Loki aveva lanciato una scommessa tra i nani per scoprire chi avrebbe forgiato gli oggetti più belli. E dopo aver visitato la prima bottega dove i nani avevano fabbricato, ve lo ricordate, il veliero e la lancia?
2: Sì.
1: Va nella seconda e lì lavorano due fratelli che si mettono subito al lavoro, ma... te l'ho già detto, Loki era dispettoso e cattivo e siccome questi due fratelli fabbri erano davvero bravi, si inventa uno stratagemma.
2: Oh.
1: E pur di far perdere ai due la scommessa, si trasforma in un fastidiosissimo tafano. Oh. Sapete che cosa sono i tafani?
4: Io sì, pungono.
1: Bravo Lallo, sono delle specie di mosconi ma hanno degli enormi pungiglioni. E allora mentre i due fratelli forgiano gli oggetti nella loro fucina, Loki tafano scende in picchiata e prima ne punge uno dei due sul naso. Bzzaia!
2: Oh, che antipatico questo Loki.
1: Eh sì, comunque il fabbro va avanti con il suo lavoro. Allora Loki, non contento, prende lo slancio e punge l'altro nano sul collo. Ma anche questa volta il fabbro va avanti. E alla fine Loki, tafano, arrabbiatissimo, si precipita a dargli una gran puntura proprio in mezzo agli occhi. Aia! Grida il fabbro portandosi le mani al viso.
4: Ma brutto tafanaccio!
1: Già. E l'altro fabbro non aveva visto il tafano e credeva che suo fratello facesse soltanto delle gran scene. E così si precipita a guardare l'oggetto di metallo che era stato messo nel forno e lo tira subito fuori. E ne esce un martello con il manico troppo corto.
4: Il martello di Thor!
5: Sei un tonto, dice il fabbro. Ti avevo detto di non lasciare mai il lavoro.
1: Intanto suo fratello ancora si lamentava e si massaggiava la fronte dove era apparso un bozzo per la puntura.
5: Ma mi appunto in mezzo agli occhi, povero me!
2: E Loki, quel furbastro?
1: Ridacchiava e ronzava attaccato al soffitto.
4: Armadissimo, ma alla fine chi vince la scommessa?
1: Lo saprai subito dopo la prossima canzone.
6: I just made something unexpected. Something sharp. Something new.

0: bad influence.
1: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lella.
2: Eccomi qui.
1: Lallo.
3: Armandissimo.
1: E io sto per terminare la storia in cui il dio Loki aveva sfidato i nani a creare l'oggetto più bello. Allora, dunque, in una prima bottega, due nani avevano fabbricato una lancia e un veliero. Erano davvero straordinari, la lancia si scagliava da sola e il veliero piccolissimo, una volta messo sull'acqua, diventava enorme, una vera e propria nave. Ma anche nell'altra bottega presentavano qualcosa di straordinario, un cinghiale dal manto d'oro e un prezioso bracciale che divenne proprietà di Odino. Però gli dèi ancora non sapevano decidere chi era il vincitore, finché Thor non vide quello strano martello, quello con il manico molto corto, appoggiato da una parte, e disse: però, interessante.
2: Era meraviglioso, vero?
1: Sì. E poi, proprio grazie a quello, i due fratelli vinsero la sfida. E da quel momento il dio Thor non si separò mai più da quel martello magico che tornava sempre indietro.
4: E Loki è rimasto tafano?
1: No, tornò al suo aspetto di sempre. E rientrò nel regno degli dei tutto soddisfatto, perché comunque si era divertito un mondo. E così finisce questa leggenda di oggi.
2: Armando, ne vogliamo un'altra?
3: Sì.
1: Va bene, Lella e Lallo. Però per oggi la nostra puntata purtroppo è finita. Ma torneremo presto con altre storie dedicate ai vichinghi. Appuntamento qui con un'altra puntata di
5: Big Bang.
1: Ciao ciao ciao ciao. E noi ci dobbiamo salutare, ma voglio ringraziare lo scoppiettante Piero Marcelli, amico di Lallo, e Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lella. E poi un ringraziamento super a Lorenza Cingoli, che digita continuamente sui tasti dei computer e scrive le puntate insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che sposta, taglia e compone le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super

0: che vita è questa qua?
1: Buongiorno, Ben.
2: Buongiorno, messie.
1: Dove te ne vai?
2: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli e un orco
1: certo,
2: e...
1: Certo, Marie, le baguette! Sbrigati

0: Salve!
1: Lei come sta? Vorrei, sei uomo?
2: È troppo caro!
3: La vita mia di certo cambierà!
4: Ah, bella!
5: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
4: Lo hai già finito?
5: L'ho letto tutto d'un fiato, ha niente di nuovo.
4: Sei venuta solo ieri!
5: Non fa niente, allora se permette mi prenderò
4: questo. Ma l'hai già letto due volte!
5: È il mio preferito! Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
4: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
5: Ma signore.
4: Insisto.
5: Beh, la ringrazio. La ringrazio con tutto il cuore. È una

0: grande cacciatore del regno.
1: Lo so.
0: Nessuna bestia può sperare di salvarsi da te. E neanche nessuna ragazza.
1: Ben detto, Leton. E adesso ti dirò chi sarà la mia prossima
0: presa. La figlia dell'inventore.
1: Proprio lei, sarà lei la fortunata che sposerò.
0: Ma lei è...
1: la più bella ragazza del paese.
0: Lo so, ma...
1: quindi è la migliore. E non mi merito il meglio io.
0: Ma certo, volevo dire, ma come
2: l'ho detto subito dal primo istante. Non è possibile sbagliar. Così belle non ce n'è. E avvenente quanto me. Sono certo la desidero.

Negli ultimi anni del millennio scorso, papà, che era ancora un bambino, seppellì nel giardino della scuola una capsula del tempo che conteneva la sua letterina. Oggi l'abbiamo riaperta. Sentite un po' cosa scriveva il mio papà.

0: Bene arrivati!
1: Ciao, Ciampa Corta!
2: Unico limite, la fantasia. Oggi, al Parco dell'Elefante, Lampadino e Caramella giocano al mercatino con i loro amici. Cheng ha costruito un treno di lattine, Michela un bracciale di bottoni e Federica una collana di pietre luccicanti.
3: È bellissima la tua collana, Federica! Brava!
4: Grazie, Caramella! Ho solo usato la fantasia!
2: Intanto, l'uccellina Zilia è arrivata dal Magiregno per chiamare i bambini.
5: Caramella, è arrivata Zilia! È il segnale che dobbiamo andare nel Magiregno!
2: I fratellini corrono alla Grande Quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica.
6: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
2: Un vortice magico trasporta Lampadino e Caramella nel Magiregno, dove ad attenderli c'è il cagnolino Zampacorta.
7: Ciao amici, ben arrivati!
8: Ciao Zampacorta!
7: Oggi c'è la gara di magi sculture. Chiunque può creare una scultura con il materiale che vuole. Unico limite, la fantasia! Presto, andiamo!
2: I tre amici arrivano alla Magipiazza, dove molti abitanti stanno creando le loro opere.
3: Quanti concorrenti!
9: Facciamo un giro!
7: A Riccio Michele piace modellare sfere di fango. Emma la Foca invece costruisce balene di ghiaccio, ma il sole le scioglie sempre. Sarà Bibi Glam, la giudice della gara, a scegliere l'opera migliore.
2: Bibi Glam, una cagnolina con coroncine e foulard, segue la creazione delle opere dal palco.
10: Quest'anno in gara mi aspetto sculture sorprendenti.
2: Caramella nota un tendone.
3: Chissà cosa si nasconde là dentro.
7: Voi andate a vedere, io intanto inizio la mia scultura.
2: Dentro al tendone, le faine Tondo e Tordo costruiscono un castello di sabbia. Con loro c'è Duca Puzzoloso, travestito con una barba finta.
11: Sbrigatevi voi due, voglio vincere la gara!
2: Puzzoloso sbircia all'esterno del tendone e vede Lampadino e Caramella che si avvicinano.
11: I fratellini ficcanaso, che ci fanno qui? Devo scacciarli! Alto là voi due, che volete?
5: Possiamo vedere la sua opera, signor scultore?
11: Certo che no, non è ancora finita!
3: Che antipatico!
5: Pazienza, Caramella, torniamo da Zampacorta.
2: Anche Zampacorta sta modellando un castello con la sabbia.
7: Vi piace, amici?
3: Il tuo castello è bellissimo!
2: Duca Puzzoloso lo nota e diventa rosso dalla rabbia.
11: Nessun castello sarà più bello del mio!
2: Il cattivone afferra un tubo per innaffiare e di nascosto dirige il getto d'acqua sul castello di Zampacorta, che si scioglie tutto.
3: Oh no, il mio castello è distrutto! Bibi Glam non lo premierà mai!
2: Un riflesso attira l'attenzione di Lampadino. È un sasso colorato. Il bambino lo raccoglie.
5: Guarda questa pietra luccicante, Caramella. Cosa ti ricorda?
3: La collana di Federica, Lampadino.
5: Esatto. Cerchiamone altre, possono essere utili a Zampacorta.
2: Lampadino e Caramella trovano altri sassi colorati che portano all'amico.
5: Zampacorta, usa questi sassi colorati per costruire la tua scultura.
3: Verrà un bellissimo castello luccicante.
7: D'accordo, amici, mi metto al lavoro.
2: Nel frattempo, dentro il tendone, la scultura di Duca Puzzoloso è terminata. Quando però le faine mettono la bandiera in cima, il castello crolla.
11: Imbranati, lo avete distrutto! Non c'è tempo per ricostruirlo!
2: Il duca nota un carretto dello zucchero filato lasciato proprio fuori dal tendone.
11: Lo zucchero liquido che c'è in quel carretto mi ha fatto venire un'idea.
2: Duca Puzzoloso ruba un secchio colmo di zucchero liquido, rientra nel tendone e lo versa sulle faine.
11: Restate fermi! Quando lo zucchero si sarà indurito diventerete una dolcissima scultura!
2: Bibi Glam gira tra le opere esprimendo il suo giudizio. La balena di Emma la Foca è già quasi tutta sciolta.
12: Carina, ma anche quest'anno è troppo liquida!
2: La giudice continua il giro.
12: Riccio Michele, la tua sfera di fango è spigolosa!
2: Bibi Glam arriva al tendone di Duca Puzzoloso.
12: Ma cosa c'è dietro la tenda?
11: Un'opera sorprendente!
2: Duca Puzzoloso apre il tendone, ma è lui a rimanere sorpreso. Le due faine hanno mangiato tutto lo zucchero che le ricopriva e ora hanno un gran mal di pancia.
0: Oi, oi, lo zucchero era così dolce che lo abbiamo mangiato tutto.
13: Sì. Ai.
12: Qui non vedo nessuna scultura, ma solo due faine col mal di pancia. Squalificato.
11: Tutta colpa vostra. Non sapete che mangiare troppo zucchero fa male? Bene vi sta.
0: Ai, ai, ai.
2: Bibi Glam sembra delusa.
12: Uffa, non vedo nessun'opera interessante.
2: Ma qualcosa attira la sua attenzione. Il castello di Zampacorta, con torri e mura fatte di pietre luccicanti.
12: Ma che splendore! Ho deciso! Il premio va a Zampacorta!
14: Evviva!
2: Mentre Zampacorta solleva il premio, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
6: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
4: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa, il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
6: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, siete già a letto? Questa sera voglio raccontarvi una cosa incredibile. Oggi in giardino, sotto ad un albero, ho trovato un uccellino caduto dal nido. Così, con dolcezza, l'ho raccolto e poi sono salito su una scala e l'ho rimesso nel nido. E sapete poi com'è andata a finire? Che nel pomeriggio l'ho visto volare via con la sua mamma. Bisogna avere cura di ciò che è fragile, vero bambini? Questa sera una buona notte di tenerezza. Chiudiamo gli occhi. Un dolce respiro.

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

Bambini, vi parla il vostro capitano Lorenzo, bentornati a bordo del bastimento 1-2-3 Stella. Viaggiamo ad una velocità di circa 15 nodi di fantasia, soffia un vento freddo da nord, vento di tramontana, ma il cielo è limpido e questo bel sole ci scalda il cuore. Forza ciurma, si parte! Macchine, avanti tutta! Accidenti, ma cosa succede? Forse un guasto al motore. Dov'è il libretto delle istruzioni di questo gigante marino? Ah, eccolo qua. Allora, vediamo un po'. Dunque, crostu navroscu piridoscu naga... Ma cosa sto dicendo, bambini? Vediamo quest'altra lingua. Lorenzo, cosa fai? Almeno l'inglese. Prova a trovare l'inglese. Ecco, forse ho trovato. Inglese. Hammer. Martello, screwdriver, cacciavite, try to fix everything on the ship. Cerchiamo di riparare tutto in questa nave. E aiutatemi con l'inglese, bambini. Si dice nave, ship, mare, sea, vento, wind, onda, wave.

bere drink. Si dice albero tree, mare sea, sole sun, libero free, free.

Bambini, il guasto è stato risolto. Let's go ciurma, il viaggio continua a bordo del fantastico bastimento. Vi aspetto alla prossima puntata. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Ciao!

è arrivato un bastimento carico di canzoni, un programma di e con Lorenzo Tozzi. La regia è di Natalia San Giorgi.

0: Radio Kids.
1: Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto, gli molla un gran cazzotto, interviene il butta fuori che gli grida, ma sei fuori? E il tricheco...

ma quel giorno fu diverso. Il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rumor della minaccia, il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale. Chieco arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte turca.